0: Radio G, la radio della tua città.
1: Chi è? Qua. 1996. DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati. E allora?

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Che passa tornerà. È come un cerchio che la vita gira. Utile la fantasia. A respirare.

e dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse la felicità.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Everybody get up.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Mi somiglia, questo posto mi somiglia. So che sto male, se non sono più al centro dell'attenzione. Ti somiglia, questo posto ti somiglia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie.
1: Questa edizione, Gabriele Albani.
2: Buongiorno.
1: Buona domenica.
2: Oggi è la festa.
1: Domenica, sono rivendita.
2: È la festa di Salvini.
1: Oggi Alberto. Chi è Alberto? Ah, D'Alberto.
2: Grande. Fammi togliere la musica. Da furia.
1: No, perché se no facevo in tempo.
2: Perché te la fai?
1: E la vita scorre. Quanta lei, serio.
2: Vai.
1: Allora, dunque, D'Alberto, che è un altro come quello di Mondorio, che sta ammazzando i sindaci,
2: Ma no, siccome non possono risolvere i problemi veri, allora parlano
1: altitonante aveva detto facciamo
2: la grande Teramo.
1: Lui invece dice che la grande Teramo è già partita.
2: Già sta sulla...
1: E invece c'è un sacco di 800.000, 900.000 problemi.
2: Già sta sulla Teramo Mare.
1: Però si è fermato a Quartolotto.
2: A Eboli.
1: A proposito, Quartolotto... Niente?
2: Se ne parla.
1: Con l'Anesco, la gente sotto.
2: No, poteva fare la grande terra.
1: Ah, con l'Anesco la gente va sotto la macchina, anche quando va sotto il strisce pedonale, perché il traffico sabato e domenica l'ho visto, sto là, è tremendo. Ma non me ne importa niente, come me ne importa niente, oggi lo vedremo come è ridotta la scuola qua viva. Hai visto dell'anteprima?
2: Ho visto.
1: Alcune foto, poi mettiamo tutte le altre, le mettiamo. E perché fate così? Ma della fate a risolvere con Arangiola, è tosto, tutto serve. E c'erano anche altri problemi di cui però non possiamo parlare.
2: Non possiamo parlare.
1: Non se ne parla, no. Allora, qualcuno mi ha detto, fatemi avere un profilo defilato. Fatemi avere un profilo come il sindaco di Roma Gualtieri, defilato.
2: Ah.
1: Allora, che cosa ha detto D'Alberto, oltre a dire che Teramo grande partita? Ma cosa si fa? Vuoi capire uno che fa? La ristrutturazione della giunta e cambia una persona sola e tutti dicono le male parole, no dell'opposizione anche, ma dei suoi, dalla grande Teramo.
2: Ha gli stessi problemi che abbiamo noi alla stazione in piazza centrale Sant'Anna a Teramo, tali e quali.
1: Tale e quale, nessuno se ne frega niente. Sapere adesso che cosa ha detto, però.
2: Il primo cittadino sulla proposta del collega di Montorio, il percorso è stato avviato. Condividiamo servizi essenziali.
1: Cioè?
2: Quindi dice
1: la corriera, la dirigenza.
2: L'amministratore guarda con favore ad una realtà estesa, ma la fusione preferisce l'aggregazione. Poi ci spiegherà la differenza. La fusione e
1: l'ospedale è per step,
2: prima fa gli scandinati.
1: Poi prende tu dal bestie già cremato perché vuole fare la cremazione. Allora. E poi
2: gestito dei bromboloni.
1: Perché fai così? L'unica cosa che abbiamo condiviso di te sicuro è il Ruzzo, la battaglia per il Ruzzo, che sei rimasto solo.
2: Perché il Ruzzo pure vuole.
1: Perché pure il Ruzzo, alla fine si è adeguato, fatti fare presidente a me.
2: Andate con il telefono.
1: È chiamato pure un amico che vuole fare uno, che con uno, con un solo ambito, sono più presidenti, con due ambiti, Teramo l'Aquila. Teramo va quella che va meglio, giustamente il presidente a chi la diamo?
2: A Teramo.
1: Almeno questo.
2: L'Aquila, ci comanda, quindi all'Aquila.
1: Intanto, titolando il bis, nominata la giunta, praticamente ha corso da solo, non c'era nessuno, il PD andava a spasso nei borghi, però vicino all'ho vista magica, ha fatto quella fondana colorata che è tanto bella con la
2: sì, mamma mia.
1: Com'è?
2: Che è?
1: E c'è un sacco di gente che ci è andata.
2: La fondana di cemento armato con i faretti.
1: Ma no, c'è che tutti i zambilli dell'acqua.
2: Con gli zambilli, la fondana con gli zambilli, va!
1: Non l'ho visto, non posso dire, però so che all'inizio è stato un grande boom.
2: Dice che un sacco di gente non va più a Piazza San Pietro, va là al Fondale di Mondorio.
1: Vabbè,
2: tre assessori esterni nella squadra di governo, quindi proprio si fidava di quelli con cui andava.
1: Contentissimi quelli che acquistava.
2: Cortellini, confermata vice sindaca.
1: Con che? A che?
2: Con Svizzera, eh?
1: Agli alimentari. Attore alimentare, Mondorio è famoso.
2: Famosissimo.
1: Quindi lei...
2: Tragedia.
1: Fella. Allora, muore in cella a 25 anni qua non va bene affatto, perché controllate, scatta l'autopsia e l'inchiesta, il giovane potrebbe aver inalato il gas della bombola da campeggio. No, che fa la bombola da campeggio?
2: Per cucinare.
1: Tensioni e proteste che dei detenuti della sezione. Vediamo che fa Italia Viva lontano questo terreno, lontano da Renzi però. L'ordinanza non basta e chiede vigili di quartiere e DASPO.
2: Ecco.
1: Posso dire la frase che dici tu? Mo migno. Che il vigile sta ovunque, mo te lo dà di quartiere a te.
2: La volta c'era, era un cavallo di battaglia della destra proprio.
1: Su, all'annunziata, Piero Adriani che salutiamo, il grande vigile Piero
2: Operazione
1: Adriani, che camminava, salutava, a piedi ovviamente, però non è questo niente. Allora, il professore aggredito agli studenti, qua siamo al Nereto, le istituzioni siano di supporto. Sta calando al benessere questo titolo, questa frase.
2: Sì, sì, sì, sì. La consigliera provinciale, la consigliera provinciale delegata alla scuola, pronta a incontrare la dirigente dell'istituto. Non è un problema di quella struttura, di quel comune, servono iniziative non episodiche.
1: Si chiama Verdecchia?
2: Recchiuti.
1: Allora, Recchiuti, guarda, perché se viene a Giulia 9, in via Gramsci, vicino all'ospedale, tipo, ci sta un edificio vostro, dove dentro ci sta ancora un sacco di roba buona che si può utilizzare. L'ex Ipias, che è stato vandalizzato, non siamo entrati noi, perché nei convegni, come siete entrati? Non siamo entrati. Ce li hanno inviati, belle convenzionati. Ragazzi, Marco, non interessa lì, ci interessa, abbiamo pubblicato. Non siamo entrati noi. Hanno fatto gli altri, ci hanno già mandato il servizio che noi abbiamo in qualche modo curato. Quindi ci stanno le coppe, ci stanno i petti, ci stanno le macchine, ci stanno i computer, roba che si potrebbe utilizzare. E tu stai pensando tutto pensierosa ad altro, va bene, d'accordo. Qua ieri è stato un grande successo. della Mattiucci, un bel colpo della Mattiucci, la rubrica L'impiccione viaggiatore ha intervistato con Alpa, che ha detto no, qua non ti tocca niente, perché Giorgini voleva già andare, come dicevi tu, ha trovato un pinus raro, insomma, dice, quella è la natura che si riprende. Dovete leggere questo pezzo, che l'abbiamo letto, abbiamo fatto un servizio, e adesso che farà l'amministrazione? Darà d'accordo? Che sotto i commenti, vedete un po' di commenti,
2: li ho letti. Come hai detto, la gente che ti ha parole.
1: E beh, non può essere così.
2: Sì, beh, sono di parte io. Permetti?
1: Sei di parte.
2: Io entro nel dibattito.
1: Lui è di parte.
2: Entro
1: nel dibattito e dice che si deve fare così.
2: Si deve ripulire completamente tutto. E quella è acqua stagnante, perché non è vero che le rane stanno dove sta l'acqua pulita. Ma va piacere. Quella non è uno, non è una duna.
1: Ma la natura che si riprende.
2: Silenzio. Quella non è una duna naturale, perché è una duna che si è creata contro un muro che sta a ridosso del quello che delimita il porto, e quando sale ancora la sabbia, tirando un po' di vento, la sabbia scavalla e va a finire il porto. Poi a quel punto qualcuno della capitaneria alzerà il telefono e la puliamo tutto, ma contanto va a finire così, ma speriamo presto, perché è una fesseria gigantesca. Gigantesca, una fesseria enorme.
1: Vediamo che farà il comune, perché il comune aveva detto abbattiamo tutto, ma questo si blocca.
2: Coraggio che è il comune, ma aspetto che sta là per 25 anni, però vabbè.
1: Ma ti stai peggiorando?
2: Perché?
1: Ti stai superando?
2: In che senso?
1: È troppo critico.
2: No, beh, imbaro dal maestro.
1: Ti capisci, poi sei critico di destra o di sinistra?
2: Imbaro dal maestro.
1: Poi dovrebbe essere di destra, perché la sinistra vuole sempre mantenere la vegetazione.
2: Beh, sì.
1: Intanto il fetto delle bande, arrivate un po', cambiate un po' il modulo, così, eh? Trionfa il Giappone, già lo sul podio la Lettonia, secondo posto la formazione italiana. Vabbè, possiamo andare avanti, dottor Albani. Qua è un argomento che noi abbiamo sempre tenuto nel debito conto, perché dobbiamo sempre sapere il ripascimento con che lo fanno.
2: Nuova sabbia nelle ore notturne.
1: Ecco. Che fa quando ci sta la sabbia il mare?
2: Se la prende.
1: Quando dura quella?
2: Se c'è la prima mareggiata di solito. Però mo gli hanno fatto gli scogli davanti, può essere qualcosa di meno, ma dovrebbe fare le conchette tipo.
1: Ecco, allora, poi siamo messi bene, almeno abbiamo la spiaggia col porto, abbiamo. Sì. Quindi quel canneto potrà arrivare. Chissà dove, fino a metà la curva del porto.
2: Ma tu veramente vuoi che ci vada a tagliarlo? Io di notte mi ci vado poi.
1: Tu non puoi fare un reato.
2: Posso? Perché un reato di cosa? Chi l'ha detto?
1: Quella è la congestione
2: è sequestrata, quindi manco a piedi ci poteva entrare probabilmente. Da mercoledì parte il sistema, la sistemazione di 7600 metri cubi di materiali prelevato nell'area dell'approdo. Il sindaco Vagnoni: interverremo in quei tratti di costa maggiormente colpiti dall'erosione.
1: Noi non ce l'abbiamo, grazie a Dio.
2: No, ce l'abbiamo un po', ce l'abbiamo.
1: Non l'abbiamo terminato.
2: Sta là, 6 milioni.
1: Sta là, 6 milioni e no.
2: Quando ci siamo scordati pure la cifra per quanto.
1: Però ha fatto in modo che si allargasse la rete per la felicità di Azzurro Mare. Daniele Altamarea un po' ha avuto.
2: Porca maiella.
1: Quindi fino al Venere tutti hanno beneficiato di questa spiaggia che si è allargata. Eppure il povero Morgan, se non avessero invierito con le macchine d'acciaio, puro. E anche a sud, com'è? Resiste.
2: Sud detto. Resiste, mantiene, perché mantiene, per il momento non c'è erosione. L'erosione sta iniziando a nord.
1: A nord, dici tu, perché poi vogliono fare pure là. Sì. E tu uno interviene, quando uno legge un'amministrazione, guardate che a nord fanno un amministratore, interesse, guarda che ci sta Giulianova a confine, ci fate sapere pure a noi che fate, perché ce ne
2: preoccupiamo? Ah, ieri ho letto una notizia, ieri c'era una notizia che è pronto, però seguimi, è pronto il progetto del ponte su Salinello.
1: Ah, bene, Quindi ora lo fa.
2: Fa ancora l'appalto per la ditta. Fine giugno.
1: Ne siete, bisogna appaltare.
2: Ne siete convinti?
1: Che c'è il progetto. Sì, adesso bisogna appaltare.
2: Adesso, poi no, bisogna... Giulianova e devono dare i soldi. Sì, quindi devo fare gli atti propedeutici.
1: Devono appaltare che la ditta che perde non va ricorso.
2: Ma poi diciamo, si può fare pure, probabilmente si rientra anche un affidamento diretto, quindi è veloce. Ma comunque si deve fare la procedura che dura almeno una settimana.
1: Va bene, intanto Roseri che arriva.
2: A metà mese arriva Casale che lavora a metà settimana.
1: Vedi qualcuno a metà arriva.
2: Che arriva a metà settimana.
1: Sì,
2: lavora a metà settimana. È a scavallo.
1: È part time. La mattina si fa portare la paga a Silvi, l'altro comune, qual è?
2: Non lo so, Marco, però vabbè. Siamo De Silvano. Nuovo comandante della polizia locale prenderà il posto dell'ex capogrippo che ricordiamo ha fatto una causa di 270.000 euro.
1: Esatto,
2: dopo anni di litigate con l'amministrazione. Torre di Cerrano, ripartono le visite di turisti e scuole a Pineto, poi piste ciclabili ed e-bike, questa è una novità dell'estate 2026 o 2020, metteci un numero voi. Pedoni a rischio, piste ciclabili ed e-bike.
1: Allora, noi ve l'abbiamo già detto che un fatto stava per succedere. Ripetiamo l'estate dell'anno scorso che non controllate le biciclette, le cose.
2: Poi alla fine arrivano i carabinieri.
1: Arrivano i carabinieri, che cosa fanno ad agosto? Grande operazione dei carabinieri, che in effetti la fanno, e quindi ti fanno capire che forse si poteva fare. Ma si rimette male qualche mo. E sta il caso via Tondarebbe, dove per due giorni mi dicono, io non lo so, che non è andato nessun video giorni.
2: Ma ieri c'erano le bande pure.
1: E lui sta in vacanza, quindi quello là non è inutile. E adesso le bande l'hanno fatto passare, sì
2: è passato via
1: l'Orsile,
2: sul lungomare.
1: Poi lo fa passare là perché l'organizzatore è Mario.
2: Quindi?
1: Mario Orsini,
2: via Orsini, giusto,
1: in parte lo fa
2: giusto.
1: Però ma solo per controllare, per evitare incidenti. Perché questo è veramente, se c'è l'ingegnere va a tocco, è sicuro.
2: Tra Silvi e Pineto le bici elettriche sfrecciano.
1: Allora, Albano non è d'accordo nemmeno. Prendi pure qua posizione.
2: Dimmi,
1: non sei d'accordo che hanno fatto sta cosa?
2: Dimmi, che cosa?
1: Lo dovevano fare, non sai
2: che cosa?
1: Il doppio senso?
2: No, secondo me no
1: non va bene. Ma
2: soprattutto non serve niente, perché tu l'hai fatto per evitare che via Bucri si intasasse. Non ho capito,
1: è
2: perché
1: vero,
2: io continuo a girare via Bucri quando vengo nord, perché è una cosa normale.
1: E
2: non l'hanno girata, cioè là andava girata al limite, là andava girata via Bucri verso da ovest verso est.
1: Perché?
2: Perché che significa? Tu hai creato un imbuto sul sottopasso, hai aggiunto una via di accesso al sottopasso. Via Marconi, via Gorizia, via Tondarebbe, non è la stessa gente, per quelli che vengono a lungomare ma vanno là.
1: Andavano in via Boccoli, dai, sono la stessa gente. Sono.
2: Quattro persone avevano su via
1: Boccoli. E dove andavano?
2: Andavano a prendere via Salerno.
1: Oppure andavano a Salerno, ma che gira là, va bene.
2: Che gira la Pasqua Lucena?
1: Via Boccoli.
2: Non è facciato
1: la non sto dicendo niente, sto dicendo quello che sta accadendo.
2: Inutile. Pineto, la protesta, ucraini, un esposto al governo, si deve fare un piano del traffico serio, bisogna guardare la città nella sua interezza, al limite Lido e Paese, farne due, ma se la fa un piano generale.
1: Anche perché, no, la cosa bella è che guardate che il piano è 2008, quindi vecchio, e che è pieno di criticità.
2: E allora?
1: E perché abbiamo cominciato
2: perché da lì? Perché come a Teramo è partita la grande Teramo, almeno fate partire l'iter del Put, che ci vuole tempo, però fate partire l'iter del Put.
1: Fate partire il Put, chi è traffico?
2: Vai. Pineto, ucraini, un esposto al governo per bloccare il trasferimento. I 350 profughi si sono rivolti anche all'ambasciata, chiesta un'ispezione sui nuovi alloggi assegnati. Pronto il centro per l'impiego, non questo,
1: è
2: quello di Teramo.
1: Quello di sa quando, eh?
2: Lavori conclusi nei locali dell'ex cinema Apollo, entro giugno l'apertura. Quindi pure qua un cinema l'hanno destinato ad altro.
1: Figlio di Apollo
2: fece una palla di
1: pelle di pollo.
2: Una palla di pelle di pollo, no le palle.
1: Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle
2: figlio del pollo. Voto alle donne, oggi a Teramo l'incontro del centro Arend, questa è la delle celebrazioni per la Repubblica, 80 anni fa quando venne dato.
1: Un'altra bicicletta e pattinate insieme, dove la fanno? Andiamo.
2: Le partenze sono previste da Giulianova con gli arrivi a Pineto.
1: Ah, ci siamo noi, sì.
2: Dall'iniziato domani parte.
1: Chi ha organizzato tutto ciò?
2: WWF, FIAB Abruzzo e Molise.
1: Quindi si parte da qua.
2: Guide del Borsacchio e Pescara Pattini. E si parte qua, si arriva a Pineto, perché non volevano partire da Malbadriatico, per rotto il ponte, quindi non possono passare, allora partono a Giulianova. La città Martinsicuro ricorda le vittime del 1943, domani la presentazione del volume sul bombardamento a Martinsicuro. Poi andiamo avanti.
1: Domani è 2 giugno, dai. Alle 9 la Radio G Notizie, perché è festa.
2: Pescara, l'omicidio della strada Parco. Nobile condannato all'ergastolo, la difesa ora chiede l'assoluzione.
1: Cioè, si passa da un eccesso all'altro, vabbè, ho rifatto nei fatti, poi in effetti è così.
2: L'Aquila, maxi blitz antidroga, la pausa pranzo con la cocaina serve per arrivare fino a sera. Nelle chat lo spaccio a domicilio, operai, infermiera, un collaboratore scolastico e anche un militare. Le consegne persino nei cantieri della ricostruzione con corrieri pronti, automobili prese a noleggio. Andiamo avanti. Chieti, corsa a sindaco, perché Chieti si va al ballottaggio
1: domenica prossima.
2: Legnini, frane, sanità e dissesto finanziario, le sfide principali. Il leader del centrosinistra rimarca le priorità per Chieti. Risposte immediate per il territorio, tuteliamo l'ospedale. Sicari, valorizziamo gli impianti cittadini e le iniziative sociali. Il candidato del centrodestra rilancia il piano per lo sport. Una comunità cresce investendo sugli spazi aggregativi.
1: Che? Dunque, tensioni, Giuliano, tensioni dopo Sante Spal, nel mirino un mezzo della polizia locale. Come leggi? Giuliano, momenti di tensione al termine della sfida Alfadini tra Sante Gidiese, cosa che esce in continuazione, e chi è Spal, avendo la Sant'Egidiese qualificata, incontrerà il Grassina. Di dove è il Grassina?
2: Non lo so, dove?
1: La Toscana. Dopo la conclusione della gara, nella zona di via Cupa, voi sapete che bisogna sempre controllare una sola strada quando ci sono le partite a rischio, cioè via Cupa. Beh, che è successo? Nella zona di via Cupa si sarebbero registrate delle tensioni, non condisce niente. Da una prima ricostruzione pare che ci sarebbe stato un tentativo di contatto tra la tifoseria giallorossa e quella emiliana, in procinto di tornare a casa, ovviamente parcheggiato in via Cupa, lasciata il carrino. Per andare poi
2: all'autostrada
1: e a finire in mezzo una squadra della polizia locale già nuova in servizio allo stadio Farini. Gli agenti si sarebbero rifugiati in auto per evitare guai e il mezzo sarebbe stato preso di mira da alcuni facinorosi. Cioè, gli agenti si sarebbero rifugiati in auto, secondo me già ci stava.
2: Andiamo avanti, per cortesia.
1: Però non si fanno queste cose. Pure a Ferrara fate così, non va bene, ragazzi, non va bene.
2: Allora, siamo ancora là, a Chieti. 5 anni di furti, ha rubato merce per 286.000 euro, cassiera condannata a 4 anni e 3 mesi. Polizia, l'ispettore Como in pensione dopo 40 anni e poi cerca di recuperare lo sciame di api e muore. Tragedia a Montenero Domo. Alfonso Nobile, artigiano in pensione, è stato stroncato da un malore.
1: Dimmi si a recuperare lo sciame d'api.
2: Attento, può succedere. Almeno questo specifico caso. Allora, sport, Serie A, Rafa Leao saluta il Milan, voglio una nuova sfida, asse caldo tra Inter e Roma, sul piatto ci sono Frattesi, Conè e Ndicka. Scambio proprio, scambione. Nazionale, Baldini verso la prima amichevole, mercoledì l'Italia sfida il Lussemburgo, Ignacio, per me è un orgoglio vestire questa maglia. MotoGP, Bezzecchi festeggia al Mugello, realizzato il mio sogno. Poi Roland Garros, oggi gli italiani agli ottavi di finale, in mattinata tra le danze Cobolli che sfida Svaida, nel turno pomeridiano attesi Berrettini e Arnaldi, speriamo almeno che qualcuno passi. Finisce il Giro d'Italia col santo nome di Dio, Vingegaard danese in rosa, Ciccone re delle montagne, passerella a Roma del campione scandinavo, nell'ultima tappa vince Milan a Rom. Serie C, Pescara prepara le mosse per Holzer, scatta l'asta, la società programma i rinnovi, su tutti c'è Letizia, Tonin verso il rientro. Serie B, il Padova punta, Gorgone, incito, mai piace al Cesena, ma il suo futuro è legato all'esito della finale playoff. Da Colangiuli a Ferrante, il Pineto studia i rinforzi.
1: Chi è Ferrante?
2: Quello nostro Ferrante.
1: In eccellenza sta.
2: Chi è?
1: Ferrante.
2: Teramo, Angiulli ai saluti, Salustri, mister Mercato, entrate e uscite legate al ripescaggio, il giovane laterale seguito da più club. Notaresco, appeso al Rebus Stadio, la società guarda il prossimo campionato, l'idea è di confermare l'ossatura.
1: E di giocare a Mociano.
2: Sì, pare che sì. L'Aquila riparte dal direttore sportivo Pelliccioni vicino alla firma.
1: Mi pare il mese esatto.
2: Befalo Galla, infatti. All'ex Catanzaro e Monopoli il delicato compito di ridare una identità ai rossomengo Pelliccioni.
1: Cioè. Bello un bocchetto.
2: Per Golizzi sarà un Giulianova vincente.
1: L'ha detto, cioè
2: acquisti, cessioni, under. Il riconfermato allenatore svela i primi piani per il futuro. Quali sono i primi piani per il futuro, direttore?
1: Gli attaccanti stanno contattando due attaccanti forti, vediamo che succede. Quindi rimane sicuramente Menna, rimane sicuramente Esposito, il vuole vedere Willermott. Portiere sarà sicuramente under, quindi prendono due under, due punte nuove di peso, minimo il playoff, perché mi sono ridotto lo stipendio, nel senso che mi sono fatto ridare lo stesso stipendio partendo da settembre, quindi luglio, agosto, da ottobre. Però io ho detto che voglio un premio se andiamo a fare i playoff o se vinciamo il campionato, non che lo vinciamo, perché a volte uno parte e non si sa, e vedrete che si gioca bene se ci date i centrocampisti che sanno palleggiare, che sanno giocare stelle per là. Comprate i giocatori, vabbè, punto. Il Lanciano intanto comincia la missione in Serie D, chi è quello in alla
2: ma foto? C'è il nodo impiantistica. Pure. Manca un campo per gli allenamenti. In foto abbiamo Luca Leone, dirigente del Lanciano.
1: Caro Luca, noi invece ce l'abbiamo il Castrum.
2: Dopo tanto, però noi avevamo un sacco di problemi con il campo
1: allenamento. Il campo questo che era un pezzo di legno, di ferro, di marmo d'estate, e d'inverno era
2: un pantano. Playoff, Sant'Egidiese in delirio. Perché deliro? In delirio e finalissima, ultimi 180 minuti con il Grassina. Giallorossi piegano ancora la spalla e passano all'ultimo doppio confronto per la D. Decide un gran gol del bomber dal Cason. In festa i 2000 tifosi arrivati al Fadini. Dice che c'erano anche i tifosi dell'Ascoli, perché sono gemellati con la Sant'Egidiese.
1: Ascoli,
2: quindi,
1: pure?
2: Sì. Quindi c'erano in curva i tifosi di Giulianova, i tifosi dell'Ascoli e i tifosi della Sant'Egidiese. Di Labio, farò di tutto per non far fallire il Chieti. Il presidente Teatino, vogliamo chiudere con Pistilli, non condivido l'accanimento dei tifosi verso di me. Non credo.
1: Francesca?
2: No, consigliera Francesca Pistilli. Allora, poi passiamo. Promozione.
1: Eccellente,
2: Gioia Montesilvano.
1: Ma da là dove siamo stati per 4 anni.
2: Torna in eccellenza. Dopo una sfida show finita 2-2 supplementari, gialloblu battono la Rosetana ai rigori. Rosetana sta prima dall'inizio del.
1: Ha perso tutto quello che era possibile perdere.
2: E Di Camillo prenota la panchina.
1: Di Camillo, ex allenatore dello Spoltore. Ha giocato pure con noi.
2: Bene. No. Allora. La Roseto Basket, dopo la retrocessione, Roseto riparte da Gramenzi. Lui dice: qui mi sento a casa mia.
1: Erano risultati diversi rispetto a quelli che per tutto l'anno abbiamo dovuto segnalare, vero?
2: Sì. Allora, abbiamo visto qua. Abbiamo visto saltato, tutto. Abbiamo finito.
1: Come siamo con gli ascoltatori?
2: Vuoi salutare?
1: Ho ragione.
2: Chi è?
1: Vediamo. La situazione della viabilità a Giulianova merita una valutazione complessiva ed intelligente, piano urbano del traffico e non risposte semplici, sbagliate e per giunta pericolose. Firmato Franco Gerardini. Ecco, vedi che è passato a sinistra?
2: Sì.
1: Lo vedi? Dillo, è passato a sinistra e Gerardini mi ha detto sì, sei bravo. Perfetto. È intervenuto anche l'ex sindaco. Buongiorno.
2: Allora.
1: 2008, c'era lui? No. Chi c'era il 2008?
2: Che cosa?
1: Cameli c'era?
2: Non mi ricordo.
1: 2008, su.
2: Che vuoi sapere?
1: Perché sa che c'era Cameli 2008.
2: Ma non c'era Ruffini.
1: Ancora?
2: Sì. 2008 c'era Ruffini.
1: Vabbè, quindi va rifatto, vabbè.
2: Catrini in TV, qui per liberare i miei figli. Andrà a volte in TV.
1: Da me che vuoi.
2: Oh, ma
1: c'era il sindaco, ripetiamo, c'era il sindaco di Palmoli che dopo 2 giorni aveva detto: vi do la casa io, anche se me se ne va mezzo bilancio, i soldi di mezzo bilancio comunale, però risolviamo subito questo problema. Gli dava la casa, i bambini venivano vaccinati, poi andavano a scuola e finiva tutto. Invece tutto gira.
2: Adescata e abusata a 13 anni, sotto accusa un 20enne all'Aquila, concluse le indagini preliminari. Aggredito in classe, ricominciamo col problema di ieri, che il messaggero si punta, aggredito in classe, il prof li denuncia, devono imparare. E fa bene, il prof sta denunciato.
1: Il forza. Minimo che potessi fare?
2: L'insegnante spinto e ferito da 4 alunni, basta, i ragazzi non possono fare ciò che vogliono.
1: Un gigantesco, dai, poi.
2: Dramma a Teramo, disposta l'autopsia, detenuto di 25 anni, trovato morto nel carcere di Castronio, poi casa a vacanze al mare, spuntano annunci, truffa a Pescara, come sempre succede, corsa contro la fame, l'impegno dei bambini, poi punto.
1: Ma quella, quella per un malore per andare a recuperare lo sciame,
2: invece qua sarebbe stato punto dalle api, muore per sciocca anafilattico. Poi abbiamo sul soppalco, se ci riusciamo, perché ci possiamo riuscire, l'Aquila a 50 anni cambia vita e riapre l'edicola di quartiere.
1: Che legge quello?
2: Tutti i nostri in bocca al lupo, il centro.
1: Secondo? No, non
2: il messaggero.
1: Non lo si capisce bene, però.
2: Il messaggero.
1: E no, allarga.
2: Eh sì, c'è la cosa rossa al centro, come qua.
1: Come quando fa le cose del centro.
2: Fa il centro, invece che va, va una cosa male.
1: Mettete la gazzetta dello sport.
2: Beh, purtroppo riconoscibile pure quella. La Sant'Egidiese, supera la spalla, continua il sogno, promozione in D, e poi Serie C Pescara e allarme Foggia, la Salernitana tenta il direttore sportivo. E andiamo avanti, forse, sì, ci andiamo. No, sono fermato in metà. Stress. Uno stress, mi sono
1: andiamo?
2: Uno stress questo, ogni volta fa così.
1: Non vuole essere l'angoletto più. Non solo da noi.
2: Vabbè, prendiamo la scorciatoia di ieri.
1: Ma le sono di Battista, Stefano? Di...
2: Non lo so.
1: Non credo, eh?
2: Chi è il signor?
1: Di Battista, lavorare? No.
2: Ma vattene.
1: La Sand scaccia la. Su, bene.
2: Dai,
1: ma... visto qualcosa.
2: Andrea Ciccioni dice che vanno bene tutte le conferme, parla del Giulio Nova Calcio, ma. Non mi piace il portiere Under, su questo.
1: È una scelta, oh. Se è bravo, è bravo. Se vuole il terreno, era bravo quello che ha fatto quest'anno a Reggiani. Case vacanze al mare, boom di richieste, però sfondano gli annunci truffa. Attenzione, esatto. Che Gabriele sul suo sito qualcosa mette.
2: Spesso,
1: c'è una
2: sì,
1: casa.
2: Sì.
1: Sorpresa, basta, sorpresa. Punti luce alle, sulla comunale. Beh, c'è una sorpresa che ha messo i punti luce alla villa comunale. Beh, una pagina andava da niente, dai, forza. Questa qua, tredicenne pescato in rete per gli abusi nell'auto, ragazzo finisce sotto accusa. Di Carlo, lo
2: scultore, no, scultore, allora, scultore.
1: Nuova opera dedicata alla città, via Tondo Reve.
2: Sì. A 50 anni cambia vita e riapre la storica edicola di quartiere, e poi cade dal seggiolino della bici a Sulmona, ricoverato bimbo di 10 mesi.
1: Ma tu devi andare a fumare e comprare un giornale, mo che esce.
2: Vabbè. Figlio di braccianti del Fucino, realizza il suo sogno nell'arma. Ma che sei, storia del cuore.
1: Mi piace tutto, è vero. I braccianti, il
2: libro cuore.
1: A Chieti i quartieri vengono stati visitati da Legnini e Sicari, che hanno preso una domenica di impegni. C'è la foto a due, sono tutte e
2: sì,
1: due insieme?
2: Sì, sono seduti lì, aspettano l'impegno.
1: La vuoi leggere il secondo titolo?
2: Qual è il secondo? Famiglia del Bosco, no? Poi per Noemi festa al Teatro Marruccino, 14 anni, senza mai arrendersi.
1: Brava,
2: la bimba.
1: Brava, brava.
2: Che malata, ce la fa e va avanti.
1: Oh. Teramo. Detenuto di 25 anni, trovato morto nel carcere di Castronio, indagine. Vabbè. Poi allarme violenza giovanile, la provincia entra a scuola. Ecco, vedi se potete entrare anche all'ex Ipias, ve l'abbiamo già detto, che ci sono delle
2: è
1: cose.
2: È la stessa signora, dottoressa che sarà, non lo so.
1: È l'assessora? Come dicono oggi.
2: Abruzzo Pride, incontro a Pineto di ieri, questa. Vabbè, Giuliano va la tappa di chiusura.
1: Un buon ritardo. Poi
2: l'insegnante, pure questa purtroppo di ieri, insegnante 32enne morto sulle Dolomiti, l'ultimo saluto domani a Giuliano.
1: Lo portava, ricordiamo questa tragedia del povero ragazzo. La camera ardente sarà allestita appunto oggi.
2: Pescara, Foggia può andare via. L'uomo mercato dei biancazzurri tentato dal ritorno alla Salernitana.
1: Oh, tutto Pescara.
2: Pineto.
1: Beh, certo, ha preso Barillari. Un saluto prima che arriva l'altro. Beh, vabbè, l'ha detto dopo.
2: Tisci ai saluti. Anni indimenticabili.
1: Bene. Nuovo Teramo, Giambè, verso il ritorno.
2: Contatti con Giuliano per riavere il 27enne come esterno, mentre i biancorossi sognano ancora la promozione in Serie C.
1: Scendi dopo là, prima qua. L'Aquila, il nodo è Pelliccioni il DS, subito il nodo allenatore. Cioè.
2: Parla il tecnico Seccardini, fa piacere essere accostato ai rossoblù, ma ha un contratto con l'Atletico Ascoli.
1: Non ci va. Okay. Non ci va. Sta bene là, dirà, c'è una bella squadra, però quando segniamo i miei non sanno dove andare.
2: Ma almeno c'è sempre qualcosa da dire in conferenza stampa. Fatto l'acido.
1: Oh, se Montesilvano vince
2: e vola in eccellenza,
1: quindi l'altro anno ci sarà anche il Montesilvano in eccellenza. La Sand scaccia
2: la SPAL, il sogno Serie D continua grazie a un Eurogol dei Dalcason, intercetta una palla corta della difesa e lancia un bolide in porta. Il vantaggio nel primo tempo, i giallorossi controllano poi la gara. Ora sfida contro la Toscana Grassina, oggi il sorteggio del calendario.
1: La stampa, perché c'è un'intervista in sala stampa.
2: Ah, il DS D'Antonio, grande prova. Direttore, merito agli avversari, ma noi siamo stati sorprendenti, siamo felici.
1: Questo è il secondo tempo di una cengità all'avversario. Dai. Chi l'ha fatto la squadra?
2: Allora,
1: andiamo avanti.
2: Ma nazionale, facciamo un nazionale, direttore.
1: Un nazionale. Poi vai a fumare la sigaretta, sì, a comprare la gazzetta e lo sport.
2: Va bene. Israele taglia il Libano in due, mossa di Trump. Condizioni più dure di Donald all'Iran per avviare la trattativa. Cioè, oggi una riunione urgente dell'ONU.
1: Il Libano stava là, non stava a fare niente. Stava là ferma. Dice, tu attacchi l'Iran e attacchi il Libano, che faccio vedere che non faccio niente. Due dei delinquenti disgraziati, farabutti, assassini.
2: Figli di madre ignota. Roma, tutto esaurito. Credo che sia per cosa. Numeri record per il concorso ippico.
1: Il cavallo che ha scappato, quello è per
2: il più 24% di spettatori. Anche grazie allo sport, i turisti hanno invaso la capitale. Kiev, Conte scuote i partiti. Schlein subito in Europa. Crosetto, difficile con ora l'adesione. Poli divisi. Blocco navale, rimpatri veloci, arriva il nuovo decreto migranti. Il governo fa le sue mosse. Poi gli eroi invisibili del 2 giugno, gli 80 anni Repubblica, viaggio esclusivo tra i Nox. Nereto, aggredito in classe, il professore denuncia, devono imparare.
1: E dove hai scritto ma so prima?
2: PSG, la festa degli ultra, devasta Parigi, un morto.
1: Non c'entrava niente a fare quello che hanno fatto, cose terrificanti.
2: Spettacolo a Roma, Vingegaard in rosa, sprint finale.
1: A che pagina stanno questi due che vogliono far vincere la Meloni?
2: Pagina 5.
1: Andiamoci. Vediamo che stanno combinando. Oh, Kiev, deve entrare, si pone questo problema che fa arrabbiare molto la Russia, sì, perché non vuole assolutamente.
2: Sì.
1: Conte scuote i partiti, cioè che dice? Il sì di Schlein avvicina PD e centristi, vedi?
2: Conte non vuole. Anche i dubbi di Crosetto, per l'Ucraina è difficile entrare in Europa, fanno discutere. L'apertura della segretaria Dem, favorevole all'ingresso, ma come? Come per i paesi balcanici.
1: Si conferma però il muro dei pentastellati, a destra continua la
2: contraria alla Lega che chiede di fermare l'invio di aiuti militari.
1: Quello dovete rifare, quella che era il governo iniziale.
2: Giallo-verde.
1: Lega giallo-verde. Lega,
2: poi prendete una nave e ve ne andate.
1: La Lega che chiede di fermare l'invio di aiuti militari. Vabbè, a posto. Poi Malpezzi del PD.
2: Anche no, all'ingresso. No all'ingresso dell'Ucraina. Come si fa un favore a Putin nel negoziato? È una cosa ovvia, però va bene.
1: In anno nascono i giovani 5 Stelle. Il programma sarà scritto anche da loro.
2: Bene. Beh, allora,
1: cara Giorgia, puoi stare tranquilla.
2: Serena, tutti
1: i io parlo che più la bottone di ferro. C'hai una botte di ferro più grande della recinzione dell'Arlecchino
2: e della caserma
1: e della mancata recinzione della caserma dei Carabinieri, che sarà una cosa. Quando la faranno secondo te? Chi salutiamo? Salutiamo Rita Ranaldi.
2: Salutiamo tutti.
1: Rita, ho visto Rita intanto. Da capo.
2: Buongiorno a Paolini Gaetano.
1: Buon lavoro.
2: Settimane poi ieri ci siamo incontrati al mare, l'ho salutato.
1: L'hai visto?
2: Sì.
1: Che ti ha detto?
2: Buongiorno.
1: Che portava? Tutto vestito, tutto
2: no, no, stava facendo il bagno. Faceva il bagno.
1: Tutte le giacche, tutto di lusso, no?
2: Faceva il bagno.
1: Alfredo Di Federico.
2: Buongiorno, Chiodi Luigi ed Anna. Buongiorno e buon primo giugno a tutti. Giugno.
1: Vabbè,
2: nasce un mese nuovo.
1: La festa è domani.
2: Nasce.
1: Poi, vabbè.
2: Valentina Campetti, buongiorno.
1: Guarda come ci vuole bene.
2: Buongiorno a tutti voi da Adele di Rocco. Buongiorno a Paola Cicconi.
1: Buongiorno Paola, tutto giallo rosso.
2: Buongiorno a Loriana Ciccioni. Buongiorno a Rita Piccioni. Buongiorno ad Attilio Torquati. Buongiorno a Loredana Ciaffoni.
1: Gabriele Alto.
2: Buon settimana e buon primo giugno a tutti.
1: Vi ricordo che la festa è domani.
2: Vabbè, però. Conte. E su.
1: A proposito, Grimm sta aperto.
2: Vabbè, incredibile. Oh. Manco più Grimm fai ponte.
1: Manco più Grimm, quindi non solo.
2: Solo Salvini c'è rimasto.
1: Ci
2: costa 38 milioni, mo perché ha sbagliato a fare ponte.
1: L'unico ponte che serve che su sei,
2: è chiuso. Luigi Anni, buongiorno e benvenuto. Giugno, direttore Gabriele.
1: Ma c'è una festa di
2: sono
1: giugno.
2: Sono contenti perché c'è il sole, si va al mare. Tre, due giorni di riposo.
1: A me. Quando facevo notte alle 4 tu dici, ma era la tua. È stato sempre così, ma non ci arrendiamo mai. Alle 4 e mezza che è notte a gennaio. Non è possibile.
2: Antonello Quirino, buongiorno signori, grazie per il Sandro Vagnoni, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno. Betty Alma, buongiorno a tutti voi. Io le darei buondiole, buongiorno e bentornata. Marcella Pompizzi, buongiorno direttore Gabriele, buon lavoro a voi. Grazie.
1: Dove stava la Petrella? Non c'è poi.
2: Silvana Di Gianvittorio, buongiorno a tutti e buona giornata. Flavio Stacchiotti, buongiorno a tutti. E poi abbiamo Rita Ranalli, buongiorno a voi tutti. E Andrea Ciccioni, che abbiamo già ci dà il buongiorno e abbiamo già capito il problema del portiere Under. Saporosi, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
1: E noi salutiamo, aggiorniamo, ovviamente aggiungiamo, allarghiamo gli auguri anche a tutti quelli che ci ascoltano per radio.
2: Bene, è grazie. Il momento di andare a farsi un po' di pubblicità.
1: Ecco. Da fare una canna in realtà, non lo vuole dire.
2: Non lo voglio dire.
1: Sentiamo grazie. Dopo. Ciao.
3: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto raggiuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
4: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Alle 5 anche di sera, soprattutto di sera, non c'è più il pranzo domenicale.
3: L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo! Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
1: Allora, torniamo in studio e andiamo subito a sentire Pierluigi che ci dà le ultimissime sul meteo. Pierluigi, ultimissime.
2: Un altro, sì, chiamo? Come no? Chiamo?
1: Utente. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, di che ci dici?
3: Allora, oggi praticamente l'atmosfera è un pochino instabile, c'è sempre un'alta pressione, ma inizia a intrufolarsi un po' di aria fresca dal nord Atlantico. Questo significa che si creeranno dei banchi nuvolosi verso nord, che si sono già creati, che sull'interno nel pomeriggio daranno luogo a delle piogge, dei temporali. E potrebbe arrivare qualcosa anche qua giù, perché insomma la direzione delle correnti è da nord, quindi potrebbe insomma arrivare qualche pioggia anche qui sulle aree costiere. Sarà una passata molto rapida nel caso, ma comunque sia avremo un abbassamento delle temperature di un paio di gradi.
1: Quali sono le ore più probabili?
3: Le ore centrali del giorno intorno alle 2, alle 3, alle 4, insomma. Nulla di trascendentale, ma potrebbe passare qualche focolaio. Poi è sempre difficile da individuare una cosa del genere, però nelle Marche è molto più probabile, qui da noi un po' meno, però non lo escludiamo. Domani invece il tempo sarà migliore, ancora insomma con le correnti settentrionali. Mercoledì invece arriva una depressioncina che attraversa l'Italia da nord a sud, e questa genera più instabilità e più temporale sulle aree interne, e qualcosa arriva anche sulla costa probabilmente nel pomeriggio di mercoledì con delle piogge deboli, però c'è la possibilità insomma di avere instabilità anche sulla costa. Poi da giovedì ritorna il bel tempo che dura fino a domenica. Quindi la prima parte della settimana un pochino più travagliata, un po' bene, più fresca e meno calda.
1: Va bene, va bene. E non c'è altro, perché lo sport per fortuna è in pausa, ma poi ci siamo stufati di arrivare.
3: C'è il Roland-Garros, dove sono usciti tutti i protagonisti praticamente, quindi abbiamo solamente
1: I nostri tre italiani agli ottavi. Oggi ci saranno i primi verdetti, vediamo se qualcuno andrà avanti.
3: Sì, anche perché sta una parte del tabellone semplice, sotto invece è un pochino più complicato, visto che ci sono i vari Zverev, Fonseca, Menzik, insomma, tre giocatori che sono un pochino più forti in questo momento. Vediamo sopra invece, c'è solo Aliassim, secondo me, che potrebbe
1: preoccupare.
3: Però vediamo.
1: Va bene, grazie, buona giornata, buon ponte del 2 giugno, noi ci risentiamo domattina più tardi perché iniziamo alle 9.
3: Va bene, grazie.
1: Buona giornata, a domani, ciao. Allora, direttore, prego.
2: È l'ora che volge al desio.
1: No, ancora no, ci manca.
2: E i naviganti intenerisce il corpo.
1: Tanto ci manca.
2: Allora, a noi ci manca un po' di centro, vero?
1: Sì. Ah, vuoi farlo?
2: Sì.
1: E allora andiamo, ci torniamo sul centro, partiamo dalla prima pagina.
2: Diamo per letta, per fortuna.
1: Diamo per letta.
2: Se no ci sono cantina per te, no. Allora andiamo qua. Chi è costui?
1: La protesta per la pace. Stop al deposito militare. La base di Monte San Cosimo, che si trova a mobilitazione contro la guerra. Domani a Sulmona. Quel sito è un pericolo.
2: Con Monte San Cosimo.
1: In Parlamento dissero cose non vere. In retroscena di 13 anni fa, l'ex deputato Melillo e lo scontro in aula con l'allora sottosegretario Alfano.
2: Melillo.
1: E festa per gli 80 anni della Repubblica con 45 onorificenze. E no, vabbè, no, transumanza dei cavalli ve la risparmio. Cantine aperte da record, indotto da oltre 2 milioni. Migliaia di presenze e tantissimi giovani, il Cerasuolo, il vino più gettonato. Andiamo avanti. La bambina Coraggio, la festa della solidarietà per i 14 anni di Noemi, sei simbolo di speranza. Al Teatro Maruccino di Chieti, l'iniziativa per il compleanno della bimba affetta da SMA1. Il padre, senza di lei, l'Abruzzo non sarebbe lo stesso. E poi ci sono le storie di Don Serafini, il sindaco d'Antonio.
2: Don Serafine.
1: Don Serafini.
2: Il
1: sindaco d'Antonio.
2: Di dove?
1: Dall'Abruzzo, Guido Colfontaine, dal 2007.
2: Sì.
1: Il primo cittadino del comune in Belgio è di Rocca San Giovanni. Mia madre, mia sorella e sua figlia si chiamano tutte Italia.
2: Guarda un po'. Guarda un po' del re che sta pensando.
1: Un progetto di legge per la festa del Narciso. Che fa quel capogruppo di Fratelli d'Italia in regione.
2: Questo fa. Vabbè.
1: Li puoi piantare sulla frana di Silvi, può essere che cosa mandare un Narciso. E andiamo all'internazionale.
2: Miracolo cappello.
1: Controproposta americana, richieste più dure. Presidente Trump pretende dall'Iran impegni chiari sul nucleare. Pronta la risposta.
2: E lui ha fatto l'intervista esclusiva alla moglie del figlio? Ha fatto un'intervista?
1: Sì.
2: Signora Trump.
1: Non ci fidiamo delle dichiarazioni del nemico.
2: Tu non puoi immaginare come il nemico si fidi delle tue dichiarazioni.
1: Petrolio russo, price cap congelato. Il provvedimento rientrerebbe tra le nuove sanzioni contro Mosca.
2: Sai quante cose?
1: Che cosa?
2: Buongiorno, che cosa credici? Un price cap congelato.
1: Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due.
2: Bisognerebbe tagliargli le mani a questo punto.
1: Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, attesi colloqui a Washington e il possibile annuncio di un nuovo cessate il fuoco. E negli Stati Uniti, borsa, retromarcia sull'ambiente, le società quotate non devono dichiarare i livelli di inquinamento. La festa per il Paris Saint-Germain diventa guerriglia. A te non ti leggo, sul fine vita non si trova l'intesa. Attentato incendiario al cronista, questo ragazzo di 20 anni che aveva Vicenza. Il giovane Adriano Cappellari difende le attività di Don Patriciello. ma tutta la nostra solidarietà. Caso shock, la madre di Beatrice accusata dalle bimbe non l'ha mai difesa. La donna abbandonava le figlie per stare con il compagno, nel racconto di una delle sorelline, negli ultimi momenti di vita. Operai schiavi a Milano, fermato il manager che se la stava dando a gambe, il cantiere del consolato americano. Fuga dal posto di blocco, muore un sedicenne a bordo, tutti minorenni. Intanto Ebola, c'è un caso sospetto a Cagliari, stamattina dovrebbero uscire le analisi, vedremo poi se effettivamente verrà confermata la diagnosi. Teramo l'abbiamo letto, quindi detto abbiamo letto tutto adesso. Direi di passare alla pagina degli auguri?
2: Sì, sì.
1: Allora, passiamo alla pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
4: Ogni mattina Mario apre il suo bar.
5: Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
6: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
5: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
7: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
5: Mmm, che buono è!
7: È Marcaffè.
2: Allora, 1 giugno, la festa ricorda la chiesa ricorda San Giustino, nato in Palestina all'inizio del secondo secolo, laico, quindi stava completamente lontano da tutto, filosofo, appassionato ricercatore della verità, trovò però nella fede in Cristo la vera sapienza, convinto dell'autenticità religiosa, della fermezza durante le persecuzioni, della pietà sincera, del desiderio di servire Dio e il prossimo in esso. Vabbè, fece opere di evangelizzazione verso le classi più colte, fino ad aprire una scuola. Di lui restano le due apologie e un dialogo con Trifone.
1: Quello di...
2: Romolo? No, è morto. Nella prima apologia si legge la più antica descrizione della celebrazione eucaristica. Suggellò il suo insegnamento col martirio che subì sotto Marco Aurelio nel 165. Eccolo qua, il finale drammatico. Auguri a chi si chiama Giustino e può festeggiare senza problemi, però, perché siamo lontani dal 165, il compleanno, l'onomastico. Il compleanno invece ce lo diamo a Piero Chiarini.
1: Auguri.
2: A Valerio Velli, che è tanto bravo, auguri, che risolve bravo, tutte sì. le... Molto bravo Valerio Velli. A Federico Di Santi.
1: Auguri.
2: A Gigi Tarquinia, lo stanno a Palandrano.
1: E auguri. Tanti auguri, buon compleanno a tutti
2: che
1: voi.
2: Che devono fare?
1: Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
2: Molto bene. Attenzione, andiamo adesso al giornalone, ci manca nella nostra rassegna stampa completa, precisa, che cosa dicono gli altri di noi, di questa Italia in mano a questi e quegli altri che ci vogliono andare, che sono peggio. La Repubblica, è venuto in mente la Repubblica, Libano, Israele sfida l'ONU. Cioè che ha fatto?
1: Ha invaso il Libano,
2: non va niente. L'avanzata, no, l'IDF avanza oltre il Litani,
1: è famoso, fiume.
2: Prende il castello di Beaufort. Ah, questo castello famoso, sì. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron. Trump rimanda a Teheran la bozza d'accordo inasprita, voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. Poi c'è un fondo che dice non si può negare l'Europa all'Ucraina.
1: Di Gentiloni.
2: Sono d'accordo. Paolo, ciao Paolo.
1: Perché la Repubblica è cresciuta con noi.
2: Almeno questo. Poi vedo qualcuno noto. C'è come qua, dunque, Gino Sandrelli parla di Gino Paoli. Paolo mi travolse, ma poi ho scelto la libertà. Va bene, a posto. Questo è la Repubblica. Bello, sono tipo i giornali da leggere. Poi andiamo qua.
1: Vuoi andare, dimmi.
2: Li facciamo tutte e tre, ormai Libano. Libano. Siamo sul Corriere della Sera. Giornalone, anche questo. Ci siamo, lo chiamo qua, giornalone.
1: Corriere della Sera, Libano. L'avanzata di Israele, nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua è più dura, le condizioni sul nucleare, questo vabbè, tutti uguali, copie.
2: Però la spalla
1: con la... I petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza.
2: E quello è successo poi?
1: Poi abbiamo Sinner di scooter, tennis, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi a Roland Garros, Sinner un giro di scooter dopo la crisi.
2: Male.
1: Difese Don Patriciello, cronista minacciato, lui dice io vado avanti. Il bottiglie manager. Incendiarie sotto casa. Il manager del cantiere per il consolato americano fermato in aeroporto.
2: Bene, adesso andiamo a vedere il giornale più bello che c'è, che si chiama Cronache Napoletane.
1: Subito.
2: Andiamo. Abbiate pietà. Eccolo, cronache di Napoli. La cronaca apertura, un problema della città, un problema da risolvere, una proposta. No, agguato al genero del capoclan. Il 26enne, centrato da un proiettile alle gambe, agli investigatori però ha parlato di una rapina. Facciamo qualcosa di diverso dalla cronaca? No, rogo davanti casa di un giornalista, minaccio e Meloni a Don Patriciello. E qua c'è una cosa che invece turismo a Napoli, sfiorato il sold out. Ci rimettiamo subito in evidenza, sì. Dov'è?
1: Violentata al centro direzionale, il prefetto, siamo preoccupati, si sta preoccupando il prefetto.
2: No, solitamente si rivolgono al prefetto, chi sta preoccupato, no, non venite che sono preoccupato già io. A Bagnoli,

0: A Giorgio, a San Giorgio a Cremano, ha trovato un chilo di droga in casa ed è stata arrestata una donna.
1: A Pompei voto accordo fra Fatto Russo e Attardi per il secondo turno.
0: Questa è una bella notizia.
1: Poi
0: c'è un po' di risposta.
1: Ancelotti dal Brasile benedice Allegri. Sarà lo vuole. Max, l'uomo giusto al Napoli farà bene.
0: Invece il Napoli ha i tifosi sono divisissimi.
1: Sì. Va bene, il momento invece adesso che vuoi fare? Stacchi oppure andiamo direttamente?
0: Stacchi perché ti tocco una seconda sigaretta,
1: bravo,
0: perché la meriti.
2: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
3: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
4: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
5: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
6: €12,45. Sì, avete capito bene, solo €12,45.
7: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
6: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
7: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Key Up, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
6: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
0: Globo, ricordate dove sta? Sì che lo sapete, sul lungomare Spalato,
8: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430. Con la primavera si risvegliano i fiori, ma spesso anche i dolori. Mal di schiena, cervicale, tendiniti, dolori alle articolazioni ti affliggono? Lo studio Fisiocam ti aspetta per risolvere i tuoi problemi e farti passare una stagione alla grande.
9: Lo studio Fisiocam è dal 13 anni e al tuo fianco.

0: e si avvale di personale specializzato ed in continuo aggiornamento ed offre trattamenti di osteopatia, osteopatia pediatrica, rieducazione postulare globale, linfodrenaggio manuale, trattamenti craniosacrali, riabilitazione per le incontinenze urinarie e fecale, riabilitazione ortopedica, riabilitazione neuromotoria. Lo studio Fisiocam inoltre esegue tutti i trattamenti di terapia fisica e riabilitativa con i tradizionali macchinari di ionoforesi, TENS, elettrostimolazione, magnetoterapia e ultrasuoni. Con la Teca, che grazie alla sua capacità di riattivare meccanismi autoriparatori, dimezza i tempi di recupero e riduce di gran lunga tutti i problemi muscolari e articolari. Con l'innovativo laser ad alta potenza Lumix 3, utilissimo per alleviare il dolore già dalle prime sedute e trattare lesioni muscolari, risolvere infiammazioni acute e croniche. E con le nuovissime onde d'urto radiali, utili per tendiniti, fascite plantare, trocanterite, ritardi di consolidazioni ossee e tante altre problematiche dolorose e infiammatorie. Lo studio di fisioterapia e osteopatia Fisiocam lo trovate a Giulianova, in via Galiberti 5. Per appuntamenti e informazioni chiamate il numero 328-33-46-056 o visitate il sito www.fisiocam.it.
1: Buongiorno, torniamo in studio, parliamo buongiorno anche ad Anna Maria Ruggeri e Max Rastelli. È il momento del Marco Giorno, intanto ci sono problemi con i cestini di rifiuti sul lungomare, sono tutti pieni ed un paio di giorni che non vengono svuotati, si segnala alla Rieco e si spera che intervenga immediatamente. Buongiorno, oggi 1 giugno, appena arrivata a Roma mi hanno beccata e mi hanno fatto fare quel film meraviglioso che si chiama La ragazza dalla pelle di luna. Qui Vincenzo ricorda il Zeuria Raia, che è nata il 10 febbraio del 51 a Decameré ed è morta il 24 maggio 2026 a Roma. È stata un'attrice e produttrice cinematografica eritrea naturalizzata italiana. La notizia della morte è stata data dal figlio Michelangelo Spano, che ha fatto sapere che il decesso risale al 24 maggio. Zeuria Raia si è spenta nella sua abitazione dopo una lunga malattia. I raggi del sole di giugno bruciano. Scusa un attimo,
2: eccolo. I raggi del sole di giugno bruciano, ma inizia il suo lento ritiro a partire dal solstizio. Con calma, il 21. Questo viene la brutta notizia. Cioè, mi ricordo che poi dal 21 giugno comincia a ricalare, perché il 21 giugno è il giorno più lungo dell'anno. Poi il giorno comincerà ad accocciarsi. Entro la fine del mese si perderanno già 5 minuti di luce e la giornata passerà dalle 15 ore e 10 minuti alle 13:35 giugno. Junius venne denominato anche mese del sole o mese della libertà. Questo è più bello, mese della libertà. Infatti i nostri ascoltatori hanno voluto festeggiare anche il 1 giugno come mese della libertà. Il nome deriva da quella della dea Giunone, antica divinità del matrimonio e del parto, anche però della fecondità, moglie di Giove, la moglie di Giove, Giunone. Sempre oggi la giornata mondiale del latte, che è uscito adesso, è andata a comprare l'Albania, infatti non lo sentite più, è la giornata mondiale dei genitori e ovviamente dopo il latte in Polonia c'è la festa del bambino. Sei tornato?
1: Hai bevuto il lattuccio. Sì. L'almanacco nel dettaglio: alle 7:45 la temperatura è di 23 gradi, l'umidità 57%, il clima temperato, vento a 6 orari, la massima sarà di 26 gradi, la qualità dell'aria è 33 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5:27, tramonta alle 20:37, il culmine alle 13:02, la durata del giorno è 15 ore e 10 minuti. La luna sorge alle 22:09, tramonta alle 6:32 di domani ed è piena e visibile al 91%.
2: Beh, tutto a guardare.
1: Nati oggi, 1 giugno 1926, 100 anni fa, Marilyn Monroe, attrice. Tante partecipazioni, ricordiamo Gli uomini preferiscono le bionde e Niagara. 1 giugno 1951, 75 anni fa, Donato Battaglia, detto Dodi, cantatore, compositore e chitarrista dei Pooh. Noi due nel mondo e nell'anima, è la canzone che dei Pooh che poi ascolteremo. 1 giugno 1986, 40 anni fa, Alessio Puccio, doppiatore, e la voce di Daniel Radcliffe in Harry Potter. Infatti nella storia, 1 giugno 1796, 230 anni fa, il Tennessee entra ufficialmente nell'Unione e diventa il 16° stato degli Stati Uniti. Il territorio nato come Southwest Territory, dopo la guerra di indipendenza, cresce rapidamente.
2: Sì.
1: Cresce rapidamente.
2: Grazie ai coloni che si spingono oltre gli Appalachi. La popolazione supera la soglia richiesta dal Congresso e il nuovo Stato ottiene la piena rappresentanza federale con propri deputati e 2 senatori. La capitale iniziale è Knoxville, mentre il nome Tennessee deriva dal fiume omonimo, a sua volta legata al termine della lingua Cherokee. L'ingresso del Tennessee segna un passo importante nell'espansione verso ovest della giovane Repubblica Americana. 1 giugno 1831, 195 anni fa, James Clark Ross raggiunge la penisola di Boothia, vedi, nell'estremo nord del Canada, insieme alla Viola del Re, durante una spedizione antartica guidata dallo zio, si chiamava così lo zio di John Ross. Qui, dopo 15 giorni di misurazioni con bussola e strumenti magnetici, individua il punto in cui le linee del campo geomagnetico precipitano verticali nel suolo. È il polo nord magnetico, perché la scoperta fornisce per la prima volta una localizzazione certa del polo, fondamentale per la navigazione e per lo studio del magnetismo terrestre. L'impresa, compiuta in condizioni estreme, sempre un po' freddo, segna una tappa decisiva nell'esplorazione artica e nella comprensione del comportamento del campo magnetico del pianeta.
1: 1 giugno 1941, 85 anni fa, si conclude la battaglia di Creta, uno degli scontri più duri del fronte mediterraneo. Dopo 10 giorni di combattimenti, i paracadutisti tedeschi, lanciati nell'operazione Merkur, prendono il controllo dell'isola, superando la resistenza delle truppe britanniche, neozelandesi, australiane e greche. Gli alleati, stremati e in inferiorità numerica, ripiegano verso la costa meridionale, dove migliaia di soldati vengono evacuati verso l'Egitto. La conquista tedesca segna la prima grande operazione aviotrasportata della storia militare portata a termine con successo, ma anche una vittoria pagata a caro prezzo per l'altissimo numero di caduti tra i paracadutisti. Con Creta occupata, l'asse consolida il controllo sull'Egeo e sulle rotte strategiche del Mediterraneo orientale. 1 giugno 1971, 55 anni fa, a Tupelo, Mississippi, si apre al pubblico come museo la piccola casa di legno dove Elvis Presley nasce l'8 gennaio 1935. Il modesto edificio a 2 stanze, costruito dal padre Vernon con pochi dollari, diventa un luogo di memoria dedicato alle origini del futuro re del rock and roll. I visitatori possono entrare negli ambienti ricostruiti, vedere oggetti dell'infanzia e ripercorrere gli anni in cui la famiglia Presley vive in povertà, prima del trasferimento a Memphis. L'apertura del museo segna l'inizio della valorizzazione ufficiale dei luoghi legati alla vita di Elvis, che negli anni successivi attireranno milioni di fan da tutto il mondo. Frasi famose: la donna è la rovina dell'uomo, ma resta il fatto che l'uomo senza la donna è rovinato. La frase è di Marilyn Monroe, pseudonimo di Norma Jane Morton Baker, nata Norma Jane Morton, data di nascita 1 giugno 1926 a Los Angeles, morta il 4 agosto 1962, sempre nella capitale della California. È stata un'attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica statunitense, tra i più celebri della storia del cinema. Bene, grazie Vincenzo, facciamo un salto sull'Ansa, vediamo se ci sono notizie dell'ultima ora. Allora, vediamo. Nvidia sfida Intel ed Apple con il nuovo super chip per PC, petrolio in rialzo a $89,7 al barile, Trump, pubblicità, ma la fai chiudere per favore, su,
2: il famosissimo Trump, che fa ancora andare su, nascono i giorni 5 stelle.
1: Trump: Iran vuole veramente un accordo, sarà buono per gli Stati Uniti e per i nostri alleati. Macron: Francia e partner hanno intercettato una petroliera russa nell'Atlantico. E poi Ebola: negativo il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo, meno male, quindi l'Ebola non è sbarcata di qua. Speleologo intrappolato nella grotta in provincia di Cuneo, ha lavorato ieri 42 tecnici operatori. E poi ancora Pasdaran: colpita e distrutta base aerea russa, e il Kuwait fa sapere di essere sotto attacco di missili e droni. Bene, questo, queste le ultime notizie dall'ANSA. Noi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito.
2: Ciao, amici.
1: Su Facebook. E adesso in radio ascoltiamo la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Sono i Pooh con Forse ci arrivo.
2: E salutiamo quelli che sono rimasti su radio, eh?
1: Certo,
2: noi due nel, no,
1: sì. Noi due nel mondo e nell'anima. E adesso la sentiamo anche probabilmente, forse, vediamo.

0: E questi erano i Pooh con Noi Due nel Mondo e nell'Anima. Con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon primo giugno. E noi ci risentiamo domani, 2 giugno, vi ricordo, alle ore 9 sui soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69.
2: Tra poco l'appuntamento con Mattinata Italiana.
1: 85 89 696.

Da Radio Gigi un nuovo appuntamento con Mattinata Italiana. In questo giorno che apre questo nuovo mese, noi cominciamo a rivisitare i nostri amici cantautori degli anni 70-80 a seguire, cominciando da Pierangelo Bertoli. Il brano che abbiamo scelto di Bertoli si intitola Per dirti t'amo.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni.

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

E se il povero Bertoli, perché è scomparso, venne una mattinata di domenica all'Ariston, Fabio Concato ha cantato al Palacastrum il brano Guido Piano. Stupendo. C'è il mare, il sole, la natura.

Campo Concato, Vecchioni venne arrestato per una questione di droga in Sicilia, tenuto più di un giorno in carcere, e lui dedicò questa canzone al giudice. Signor giudice, Vecchioni.

0: Meravigliosa mattinata italiana, i nostri amici cantautori, tocca a Ivano Fossati, uno dei suoi grandi successi è Il bacio sulla bocca, da Radio G.
1: Bella, che ci importa del mondo? Verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto.

Grandi Vanno Fossati adesso in una sola canzone due cantautori, Sergio Endrigo che l'ha scritta e lui Battiato che la canta. Era d'estate.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo è qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

Adesso le canzoni noi le cantavamo così, le canzoni d'estate di quegli anni, Fred Bongusto. Lo ascoltiamo nel brano intitolato La mia estate con te. Noi le cantavamo così. Ma sono gli anni 60-70, d'estate, queste erano le canzoni. Un documento per chi non le conosce, un ricordo per chi le conosceva già. Bongusto.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere.

vivere, dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi

Noi le cantavamo così, Little Tony, brano preso dalla Francia, non andava molto bene in Francia questo brano, si intitolava Fellarir, ma non andò bene, andò in Francia Little Tony, prese questo brano, lo piacque, lo incise ovviamente in lingua italiana e nacque il pezzo intitolato Riderà, che è quello che appunto adesso andiamo ad ascoltare.

Riderà dalla voce di, sì, lui, Little Tony. Parole, non sono altro che parole. Nico De Gabbiani cantava questo brano, eravamo in pieni anni 60 però, e partecipava anche al disco per l'estate.

1972, un brano che floreggiava l'estate nei jukebox. Il pezzo è dei Gents, un complesso che poi a mano è venuto scemando. Questo è il suo pezzo principale, il titolo di maggior successo. Stiamo parlando del brano intitolato Per chi è a cantare. Sono i Gents.

1970 a Florigione, Jukebox, questo brano dei Dick Dick. Parliamo esattamente dell'isola di Wight. Ascoltiamo appunto dai Dick Dick, autore di tanti pezzi di successo, interpreti di tanti pezzi di successo di quegli anni. Questo è il migliore. 1970, l'isola di Wight. Sono appunto i Dick Dick.

Mattinata italiana, Eterna malattia è un brano presentato a Sanremo. Perché è importante? Perché a Sanremo gli italiani, gli stranieri cantavano in italiano. Oggi gli italiani cantano in inglese. Bertin Osborne, Eterna malattia. Mattinata italiana, Radio G.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ecco il caffè.
1: Posso avere del latte caldo, per favore? Grazie.
2: E tu che cosa prendi?
3: With milk and sugar, please.
0: Va bene.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.

conta niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari. Se tu mi conoscessi,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono.
1: Radio G 90.7 100.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Radio G Notizie.
1: Questa edizione, Gabriele Albani.
2: Buongiorno.
1: Buona domenica.
2: Oggi è la festa.
1: Domenica, giorni venditti.
2: È la festa di Salvini.
1: Oggi Alberto. Chi è Alberto? Ah, D'Alberto.
2: Grande. Aspetta, fammi togliere la musica. Sì. Da furia.
1: No, perché se no facevo in tempo.
2: Perché te
1: la vita scorre, serio.
2: Vai.
1: Allora, dunque, D'Alberto, che è un altro come quello di Mondorio, che sta mattendo i sindaci,
2: Ma no, siccome non possono risolvere i problemi veri, allora parlano
1: Al titolante aveva detto facciamo
2: la grande Teramo.
1: Lui invece dice che la grande Teramo è già partita.
2: Già sta sulla...
1: E invece c'è un sacco di 800.000, 900.000 problemi.
2: Già sta sulla Teramo Mare.
1: Però si è fermato a quarto lotto.
2: A Eboli.
1: A proposito, quarto lotto? Niente?
2: Se ne balla.
1: Con la gente va sotto la macchina, anche quando va sotto il strisce pedonale, perché il traffico sabato e domenica l'ho visto, sto là, è tremendo. Ma non me ne importa niente, come non me ne importa niente, oggi lo vedremo come è ridotta la scuola qua viva, hai visto dell'anteprima,
2: ci
1: sono alcune foto, poi mettiamo tutte le altre, le mettiamo. E perché fate così? Non ve la fate a risolvere con l'arangiato, è tosto, tutto semplice. E c'erano anche altri problemi di cui però non possiamo parlare.
2: Non possiamo parlare.
1: Non se ne parla, no. Allora qualcuno mi ha detto fatemi avere un profilo defilato. Fatemi avere un profilo come il sindaco di Roma Gualtieri, defilato.
2: Ah.
1: Allora, che cosa ha detto D'Alberto oltre a dire che Teramo grande partita? Ma cosa si fa? Vuoi capire uno che fa? La ristrutturazione della giunta e cambia una persona sola e tutti dicono le male parole, non dell'opposizione anche, ma dei suoi, dalla grande Teramo.
2: Ha gli stessi problemi che abbiamo noi alla stazione in piazza centrale Sant'Anna a Teramo, tali e quali.
1: Adesso che cosa ha detto però?
2: Il primo cittadino sulla proposta del collega di Montorio, il percorso è stato avviato, condividiamo servizi essenziali.
1: Cioè?
2: Quindi dice
1: la corriera, la dirigenza.
2: L'amministratore guarda con favore ad una realtà estesa, ma la fusione preferisce l'aggregazione. Cioè, ci spiegherà la differenza. La fusione e
1: l'ospedale è per step.
2: Prima fa gli scandinati.
1: Già cremato, perché vuole fare la cremazione. Allora. E poi
2: gestiron dei bromboloni.
1: Perché fai così? L'unica cosa che abbiamo condiviso di te sicuro è la battaglia per il Ruzzo, che sei rimasto solo.
2: Perché il Ruzzo pure vuole.
1: E pure il Ruzzo alla fine si è adeguato, fatti fare presidente a me.
2: Ha dato con il telefono.
1: È chiamato pure d'amico che vuole fare uno, che con uno, con un solo ambito, sono più presidenti, con due ambiti, Teramo l'Aquila. Teramo va quella che va meglio, giustamente il presidente a chi la diamo?
2: A Teramo.
1: Almeno questo.
2: L'Aquila ci comanda, quindi all'Aquila.
1: Intanto, titolando il bis, nominata la giunta, praticamente corso da solo, non c'era nessuno, il PD andava a spasso nei borghi, però lì non l'ho vista mai, c'è fatto quella fondana colorata che è tanto bella con la
2: mamma mia,
1: com'è?
2: Che è?
1: E c'è un sacco di gente che ci è andata,
2: la fondana di cemento armato con i faretti,
1: ma no, c'è che tutti i zambilli dell'acqua,
2: con i zambilli, la fondana.
1: Non l'ho visto, non posso dire, però so che all'inizio è stato un grande boom.
2: Dice che un sacco di gente non va più a Piazza San Pietro, va là alla Fontana di Mondorio. Tre assessori esterni nella squadra di governo, quindi proprio si fidava di quelli con cui
1: andava. Quelli che acquistava.
2: Cortellini, confermata vice sindaca.
1: Con che? A che?

0: con Svizzera,
1: agli alimentari. Dottore alimentare, Mondadori è famoso,
0: famosissimo.
1: Quindi lei
0: tragedia
1: fella. Allora, muore in cella a 25 anni qua non va bene affatto, perché controllate, scatta l'autopsia e l'inchiesta. Il giovane potrebbe aver inalato il gas della bombola da campeggio. No, che fa la bombola da campeggio?
0: Per cucinare.
1: Tensioni e proteste che dei detenuti della sezione. Vediamo che fa Italia Viva lontano da questo tiere, lontano da Renzi però. Italia, l'ordinanza non basta e chiede vigili di quartiere e DASPO.
0: Ecco.
1: Posso dire la frase che dici tu? Momigno. Sì. Che vigili sta ovunque, mo te lo dà di quartiere a te, eh?
0: La volta c'era, era un cavallo di battaglia della destra proprio.
1: Su, all'Annunziata, Piero Adriani che salutava, grande vigile
0: Piero Operazione
1: Adriani, che camminava, salutava, a piedi ovviamente, però non è questo niente. Allora, il professore aggredito agli studenti, qua siamo a Nereto, le istituzioni siano di supporto. Sta calando, per essere questo titolo, questa frase,
0: la consigliera provinciale, la consigliera provinciale delegata alla scuola pronta a incontrare la dirigente dell'istituto. Non è un problema di quella struttura, di quel comune, servono iniziative non episodiche.
1: Si chiama Verdecchia?
0: Recchiuti.
1: Allora, Recchiuti, guarda, perché se vieni a Giulianova, in via Gramsci, vieni all'ospedale, ci sta un edificio vostro dove dentro ci sta ancora un sacco di roba buona che si può utilizzare, l'ex Ipias che è stato vandalizzato, non siamo entrati noi, perché nei convegni, come siete entrati? Non siamo entrati, ce li hanno inviati, belli e convenzionati, ragazzi, Marco non ti interessa lì, ci interessa e abbiamo pubblicato, non siamo entrati noi, hanno fatto gli altri, ci hanno già mandato il servizio che noi abbiamo in qualche modo curato, quindi ci stanno le coppe, ci stanno i pezzi, ci stanno le macchine, stanno i computer, roba che si potrebbe utilizzare. E tu stai pensando tutto pensierosa ad altro, va bene, d'accordo. Qua ieri è stato un grande successo della Mattiucci, un bel colpo della Mattiucci, la rubrica L'impiccione viaggiatore ha intervistato con Alpa che ha detto no, qua non ti tocca niente, perché Giorgini voleva già andare, come dicevi tu, là, con la
0: Rusco. Ha trovato
1: un pinus raro, insomma, dice quella è la natura che si riprende, dovete leggere questo pezzo, che l'abbiamo letto, abbiamo fatto un servizio. E adesso che farà l'amministrazione? Darà d'accordo? Perché sotto i commenti, vedete un po' di commenti.
0: Li ho letti. Come hai ragione, la gente che ha parole.
1: È vero, non può essere così.
0: Sì, beh, sono di parte io. Permetti.
1: Sei di parte.
0: Io entro nel dibattito.
1: Lui è di parte.
0: Entro nel dibattito.
1: Entro nel dibattito e dice che si deve fare così.
0: Si deve ripulire completamente tutto. E quella è acqua stagnante, perché non è vero che le rane stanno dove sta l'acqua pulita. Ma va piacere. Quella non è una duna.
1: Ma la natura che si riprende.
0: Silenzio. Quella non è una duna naturale, perché è una duna che si è creata contro un muro che sta a ridosso del quello che delimita il porto, e quando sale ancora la sabbia, tirando un po' di vento, la sabbia scavalla e va a finire il porto. Poi a quel punto qualcuno della capitaneria alzerà il telefono e la puliamo tutto, ma contanto va a finire così, ma speriamo presto, perché è una fesseria gigantesca.
1: Gigantesca,
0: una fesseria enorme.
1: Vediamo che farà il comune, perché il comune aveva detto abbattiamo tutto, ma questo si blocca.
0: Coraggio che è il comune, ma aspetta che sta là per 25 anni, però vabbè.
1: Ma ti stai peggiorando?
0: Perché?
1: Ti stai superando?
0: In che senso?
1: È troppo critico, eh?
0: No, beh. In barra dal maestro.
1: Ti capisci, ma se è di destra o di sinistra?
0: In barra dal maestro.
1: Poi non dovrebbe essere di destra, perché la sinistra vuole sempre mantenere vegetazione.
0: Beh,
1: barbe,
0: sì.
1: Intanto il fetto delle bande, arrivata un po', ricambiato un po' il modulo, qualcosa, eh? Trionfa il Giappone, giocano sul podio la Lettonia, secondo posto la formazione italiana. Vabbè, possiamo andare avanti, dottor Albani. Qua è un argomento che noi abbiamo sempre tenuto nel debito conto, perché dobbiamo sempre sapere il rifacimento con che lo fanno.
0: Nuova sabbia nelle ore notturne.
1: Ecco. Che fa quando ci sta la sabbia il mare?
0: Se la prende.
1: Quando dura quella?
0: La prima mareggiata di solito. Però mo' gli hanno fatto gli scogli davanti, può essere qualcosa di meno, ma dovrebbe fare le conchette tipo.
1: Ecco, allora, poi noi siamo messi bene, almeno abbiamo la spiaggia col porto, abbiamo. Sì. Quindi mo' quel canneto potrà arrivare. Di sa dove, fino a metà la curva del porto.
0: Ma tu veramente vuoi che ci vada a tagliarlo? Io di notte mi ci vado. Poi.
1: Tu non puoi fare un reato.
0: Posso? Perché un reato di cosa? Chi l'ha detto?
1: Quella è la concessione
0: Demaniale. È sequestrato, cosa? Quindi manco a piedi ci poteva entrare probabilmente. Da mercoledì parte la sistemazione di 7600 metri cubi di materiali prelevato nell'area dell'approdo. Il sindaco Vagnoni: interverremo in quei tratti di costa maggiormente colpiti dall'erosione.
1: Noi non ce l'abbiamo, grazie a Dio.
0: No, ce l'abbiamo un po'.
1: Non l'abbiamo terminato.
0: sta là, 6 milioni,
1: sta là, 6 milioni e no, però
0: quando sì, mi sono scordato pure la cifra per qualche
1: però anno. Ha fatto in modo che si allargasse la regna per la felicità di Azzurro Mare, eh? Daniele, Aldamarea un po' ha avuto?
0: Porca maiella.
1: Quindi fino al Venere, sì. Fino al Venere tutti hanno beneficiato di questa spiaggia che si è allargata. Eppure il povero Morgan se l'avessero invierito con le mochie della Cidro puro. E anche a sud, sud com'è? Resiste.
0: Sud resiste, mantiene, perché mantiene, per il momento non c'è erosione. L'erosione sta iniziando a nord.
1: A nord, dici tu, perché poi vogliono fare pure là. Sì. E tu uno interviene, quando uno legge un'amministrazione, guardate che a nord fanno un amministratore interesse, guarda che ci sta Giulia Nova a confine, ci fate sapere pure a noi che fate, perché ce ne preoccupiamo?
0: Ah, ma ieri ho letto una notizia, ieri c'era una notizia che è pronto, però seguimi, è pronto, sì, il progetto del ponte su Salinello.
1: Ah, bene, quindi ora lo fa.
0: Ancora l'appalto per la ditta, fine giugno, siete convinti?
1: Ah, che c'è il progetto, sì, adesso bisogna appaltare.
0: Adesso, Giulianova e devono dare i soldi, sì, quindi devono fare gli atti propedeutici.
1: Devono appaltare, che la ditta che perde non va ricorso.
0: Ma poi diciamo, si può fare pure, probabilmente rientra anche un affidamento diretto, quindi è veloce, ma comunque si deve fare la procedura che dura almeno una settimana.
1: Va bene, intanto Roseri che arriva?
0: A metà mese arriva Casale, che lavora a metà settimana.
1: Qualcuno a metà arriva.
0: Che arriva a metà settimana?
1: Sì,
0: è a scavallo,
1: è part time, la mattina si va a portare la paga a Silvi, l'altro comune qual è?
0: Non lo so, Marco, però vabbè, Monte Silvano, nuovo comandante della polizia locale, prenderà il posto dell'ex capo Grippo, che ricordiamo ha fatto una causa di 270.000 euro,
1: esatto,
0: 300.000 euro, dopo anni di litigate con l'amministrazione. Torre di Cerrano, ripartono le visite di turisti e scuole a Pineto, poi piste ciclabili e dei bike, questa è una novità dell'estate 2026 o 2020, metteci un numero voi. Pedoni a rischio, piste ciclabili e the bike.
1: Allora, noi ve l'abbiamo già detto che un fatto stava per succedere. Non ripetiamo l'estate dell'anno scorso che non controllate le biciclette, le cose.
0: Poi alla fine arrivano i carabinieri.
1: Che cosa fanno ad agosto? Grande operazione dei carabinieri, perché in effetti la fanno, e quindi ti fanno capire che forse si poteva fare. Ma si rimette male qualche mo. E sta il caso via Tondarevole, dove per due giorni mi dicono, io non lo so, che non è andato nessun video, giorni.
0: Ma ieri c'erano le bande pure.
1: E lui sta in vacanza, quindi quello là non è inutile. E adesso le bande l'hanno fatto passare, sì.
0: Sì, è passato via Rossini.
1: Sul
0: lungomare.
1: Ora fa passare là perché l'organizzatore è Mario.
0: Quindi?
1: Mario Orsini,
0: via Orsini, giusto,
1: in parte lo fa passare. Però ma solo per controllare, per evitare incidenti. Perché questo veramente, se c'è l'ingegnere va a tocca, è sicuro.
0: Tra Silvi e Pineto le bici elettriche sfrecciano.
1: Allora, Albani non è d'accordo, nemmeno io, prendi pure qua posizione,
0: dimmi,
1: non sei d'accordo che hanno fatto sta cosa?
0: Dimmi, che cosa?
1: Lo dovevano fare, non so capire.
0: Che cosa?
1: Il doppio senso.
0: No, secondo me no.
1: No, non va bene come...
0: Ma soprattutto non serve niente, perché tu l'hai fatto per evitare che via Buccheri si intasasse, non ho capito
1: è
0: perché. Io continuo a girare via Buccheri quando vengo da nord, perché è una cosa normale. Non l'hanno girata, cioè là andava girata al limite, allora andava girata via Buccheri verso da ovest verso est.
1: Perché?
0: Perché che significa? Tu hai creato un imbuto sul sottopasso, hai aggiunto una via di accesso al sottopasso. Via Marconi, via Guerini, via Tondarevole, non è la stessa gente, per quelli che vengono a lungomare ma vanno là.
1: Andavano in via Buccheri, dai, sono la stessa gente. Sono.
0: Quattro persone avevano su via Buccheri.
1: E dove andavano?
0: Andavano a prendere via Salerno.
1: Oppure andavano a Salerno, ma poi che gira là, va bene.
0: E che gira la Passo Lucente?
1: Via Buccheri.
0: Non
1: sto dicendo niente, sto dicendo quello che sta accadendo.
0: Inutile. Pineto, la protesta, ucraini, un esposto al governo, si deve fare un piano del traffico serio, bisogna guardare la città nella sua interezza, al limite Lido e Paese fanno i due, ma se la fa un piano generale.
1: Anche perché, no, la cosa bella è che qua detto che il piano è 2008, quindi vecchio, e che è pieno di criticità.
0: E allora?
1: E perché abbiamo cominciato?
0: Perché è come a Teramo, è partita la grande Teramo, almeno fate partire l'iter del Putti, che ci vuole tempo, però fate partire l'iter del Putti.
1: Fate partire il Putti, chi è traffico? Vai.
0: Pineto, ucraini, un esposto al governo per bloccare il trasferimento. 350 profughi si sono rivolti anche all'ambasciata, chiesta un'ispezione sui nuovi alloggi assegnati. Pronto il centro per l'impiego, quello di Teramo.
1: Quello ci sta quando?
0: Lavori conclusi nei locali dell'ex cinema Apollo, entro giugno l'apertura. Quindi pure qua un cinema l'hanno destinato ad altro.
1: Il figlio di Apollo
0: fece una palla di pelle di pollo. Una palla di pelle di pollo, no le palle.
1: Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle
0: figlio del pollo. voto alle donne oggi a Teramo, l'incontro del centro Arend. Queste sono le celebrazioni per la Repubblica 80 anni fa, quando venne dato.
1: Un'altra bicicletta è pattinata insieme, dove la fanno? Andiamo.
0: Le partenze sono previste da Giulianova con gli arrivi a Pineto.
1: Ah, ci siamo noi, sì.
0: Dall'inizio domani parte.
1: Chi ha organizzato tutto ciò?
0: WWF, FIAB Abruzzo e Molise.
1: Quindi si parte da qua.
0: Guide del Borsacchio e Pescara Pattine. E si parte qua, si arriva a Pineto, perché non volevano partire da Adriatico, è rotto il ponte, quindi non possono passare, allora partono a Giulianova. La città Martinsicuro ricorda le vittime del 1943, domani la presentazione del volume sul bombardamento a Martinsicuro. Poi andiamo avanti.
1: Domani è 2 giugno, dai, alle 9 la Radio Notizie, perché è festa.
0: Pescara, l'omicidio della strada Parco, nobile condannato all'ergastolo, la difesa ora chiede l'assoluzione.
1: Cioè si passa da un eccesso all'altro, vabbè, ho rifatto nei fatti, ma in effetti è così.
0: L'Aquila, maxi blitz antidroga, la pausa pranzo con la cocaina serve per arrivare fino a sera. Nelle chat lo spaccio a domicilio, operai, infermiera, un collaboratore scolastico e anche un militare. Le consegne persino nei cantieri della ricostruzione, con corrieri pronti, automobili prese a noleggio. Andiamo avanti. No. Chieti, corsa a sindaco, perché Chieti si va al ballottaggio
1: domenica prossima.
0: Legnini, frane, sanità e dissesto finanziario, le sfide principali. Il leader del centrosinistra rimarca le priorità per Chieti, risposte immediate per il territorio, tuteliamo l'ospedale. Sicari, valorizziamo gli impianti cittadini e le iniziative sociali, il candidato del centrodestra rilancia il piano per lo sport. Una comunità cresce investendo sugli spazi aggregativi.
1: Che è? Dunque, tensioni, Giuliano, tensioni dopo Sante Spal, nel mirino un mezzo della polizia locale. Come leggi? Giuliano, momenti di tensione al termine della sfida Alfadini tra Sante GDS, cosa che esce in continuazione, e Spal, avendo la Sante GDS qualificata, incontrerà il Grassina. Di dove è il Grassina?
0: Non lo so, dove?
1: La Toscana. Dopo la conclusione della gara nella zona di via Cupa, voi sapete che bisogna sempre controllare una sola strada quando ci sono le partite a rischio, cioè via Cupa. Beh, che è successo? Nella zona di via Cupa si sarebbero registrate delle tensioni, non condisce niente. Da una prima ricostruzione pare che ci sarebbe stato un tentativo di contatto tra la tifoseria giallorossa e quella emiliana, in procinto di tornare a casa, ovviamente parcheggiato in via Cupa, per andare poi
0: all'autostrada,
1: e a finire in mezzo una squadra della polizia locale Giarrovi in servizio allo stadio Farini. Gli agenti si sarebbero rifugiati in auto per evitare guai e il mezzo sarebbe stato preso di mira da alcuni facinorosi. Cioè gli agenti si sarebbero rifugiati in auto, secondo me già ci stavano.
0: Andiamo avanti per cortesia.
1: Però non si fanno queste cose. Pure a Ferrara fate così, non va bene, ragazzi, non va bene.
0: Allora, siamo ancora là a Chieti. 5 anni di furti, ha rubato merce per 286.000 euro. Cassiera condannata a 4 anni e 3 mesi. Polizia, l'ispettore Como in pensione dopo 40 anni e poi cerca di recuperare lo sciame di api e muore. Tragedia a Montenero Domo. Alfonso Nobile, artigiano in pensione, è stato stroncato da un malore. Che?
1: Tu dimmi si a recuperare lo sciame d'api.
0: A tanto può succedere. Almeno questo specifico caso. Zibelici. Allora, sport Serie A, Rafa Leao saluta il Milan, voglio una nuova sfida, asse caldo tra Inter e Roma, sul piatto ci sono Frattesi, Conè e Ndicka. Scambio proprio un scambione. Nazionale, Baldini verso la prima amichevole, mercoledì l'Italia sfida il Lussemburgo. Ignacio, per me è un orgoglio vestire questa maglia. MotoGP, Bezzecchi festeggia al Mugello, realizzato il mio sogno. Poi Roland Garros, oggi gli italiani agli ottavi di finale, in mattinata per le danze Cobolli che sfida Svaida, nel turno pomeridiano attesi Berrettini e Arnaldi, speriamo almeno che qualcuno passi. finisce il Giro d'Italia col santo nome di Dio. Vingegaard danese in rosa, Ciccone re delle montagne, passerella a Roma del campione scandinavo, nell'ultima tappa vince Milan a Roma. Serie C, Pescara prepara le mosse per Holzer, scatta l'asta, la società programma i rinnovi, su tutti c'è Letizia Tonin verso il rientro. Serie B, il Padova punta, Gorgone in cito mai piace al Cesena, ma il suo futuro è legato all'esito della finale playoff. Da Colangiulia a Ferrante, il Pineto studia i rinforzi.
1: Chi è Ferrante?
0: Quello nostro Ferrante.
1: No, in eccellenza sta.
0: Chi è?
1: Ferrante.
0: Teramo, Angiulli ai saluti, Salustri, mister al mercato, entrate e uscite legate al ripescaggio, il giovane laterale seguito da più club. Notaresco appeso al Rebus Stadio, la società guarda il prossimo campionato, l'idea è di confermare l'ossatura.
1: E di giocare a Mociano.
0: Sì, pare che sì. L'Aquila riparte dal direttore sportivo Pelliccioni vicino alla firma.
1: Mi pare il mese esatto.
0: Befalo Galla, infatti. All'ex Catanzaro e Monopoli il delicato compito di ridare una identità ai rossomanco Pelliccioni. Per Golizzi sarà un Giulianova vincente.
1: L'ha detto, cioè
0: acquisti, cessioni, under. Il riconfermato allenatore svela i primi piani per il futuro. Quali sono i primi piani per il futuro, direttore?
1: Gli attaccanti, stanno contattando due attaccanti forti, vediamo che succede. Quindi rimane sicuramente Menna, rimane sicuramente Esposito, e vuole vedere Willermott. Portiere sarà sicuramente under, quindi prendono due under, due punte nuove di peso, minimo il playoff, perché mi sono ridotto lo stipendio, nel senso che mi sono fatto ridare lo stesso stipendio partendo da settembre, quindi luglio, agosto, da ottobre. Però io ho detto che voglio un premio se andiamo a fare i playoff o se vinciamo il campionato, non che lo vinciamo, perché a volte uno parte e non si sa, e vedrete che si gioca bene se ci date i centrocampisti che sanno palleggiare, che sanno giocare stelle per la qua, comprate i giocatori, vabbè, punto. Il Lanciano intanto comincia la missione in Serie D, chi è quello nella foto?
0: Ma c'è il nodo impiantistica, manca un campo per gli allenamenti. In foto abbiamo Luca Leone, dirigente del Lanciano.
1: Caro Luca, noi invece ce l'abbiamo il Castrum.
0: Dopo tanto, noi avevamo un sacco di problemi con il campo allenamento.
1: Il campo Castrum, che era un pezzo di legno, di ferro, di marmo d'estate, e d'inverno era
0: un pantano. Playoff, Sant'Egidiese in delirio. Perché deliro? In delirio e finalissima, ultimi 180 minuti con il Grassina. Giallorossi piegano ancora la spalla e passano all'ultimo doppio confronto per la D. Decide un gran gol del bomber dal Cason. In festa i 2000 tifosi arrivati al Fadini. Dice che c'erano anche i tifosi dell'Ascoli, perché sono gemellati con la Sant'Egidiese.
1: Ascoli,
0: quindi,
1: pure?
0: Sì. Quindi c'erano in curva i tifosi di Giulianova, i tifosi dell'Ascoli e i tifosi della Sant'Egidiese. Di Labio, farò di tutto per non far fallire il Chieti. Il presidente Teatino, vogliamo chiudere con Pistilli, non condivido l'accanimento dei tifosi verso di me. Non credo, no.
1: Francesca?
0: No, consigliera Francesca Pistilli. No, senso. Allora, poi passiamo. Promozione.
1: In eccellenza,
0: Gioia Montesilvano.
1: Ma da là dove siamo stati per 4 anni.
0: Torna in eccellenza. Dopo una sfida show finita 2-2 supplementari, giallo-blu battono la Rosetana ai rigori. Rosetana sta per me dall'inizio del.
1: Ha perso tutto quello che era possibile perdere.
0: E Di Camillo prenota la panchina.
1: Di Camillo, ex allenatore dello Spoltore. Ha giocato pure con noi.
0: Bene. No. Allora. La Roseto Basket, dopo la retrocessione, Roseto riparte da Gramenzi, lui dice qui mi sento a casa mia.
1: Erano risultati diversi per quello che per tutto l'anno abbiamo dovuto segnalare, vero?
0: Sì. Allora, abbiamo visto qua, abbiamo
1: visto
0: saltato, abbiamo finito.
1: Come siamo con gli ascoltatori?
0: Vuoi salutare?
1: Ho ragione.
0: Chi è?
1: Vediamo. La situazione della viabilità a Giulianova merita una valutazione complessiva ed intelligente, piano urbano del traffico, e non risposte semplici, sbagliate e per giunta pericolose. Firmato Franco Gerardini. Ecco, vedi che è passato a sinistra? Lo vedi? Dillo, è passato a sinistra e Gerardini mi ha detto sì, sei bravo. Perfetto, è intervenuto anche l'ex sindaco, buongiorno.
0: Allora,
1: 2008 c'era lui? No, mi c'era il 2008.
0: Che cosa?
1: Cameli c'era?
0: Non mi ricordo.
1: 2008, su. Perché sa che c'era Camelli nel 2008.
0: Ma non c'era Ruffini.
1: Ancora?
0: Sì, sì. Il 2008 c'era Ruffini.
1: Vabbè, quindi va rifatto, vabbè.
0: Catrini in TV, qui per liberare i miei figli. Andrà a vedere in TV.
1: Da me che vuoi, da me che vuoi.
0: Ma c'era il
1: sindaco, ripetiamo, c'era il sindaco di Palmoli che dopo due giorni aveva detto vi do la casa io, anche se me se ne va mezzo bilancio, i soldi di mezzo bilancio comunale, però risolviamo subito questo problema. Gli dava la casa, i bambini venivano vaccinati, poi andavano a scuola e finiva tutto, invece tutto gira, gira, gira.
0: Adescata e abusata a 13 anni, sotto accusa un ventenne all'Aquila, concluse le indagini preliminari. Aggredito in classe, ricominciamo col problema di ieri che il messaggero si punta, aggredito in classe, il prof li denuncia, devono imparare. E fa bene, il prof sta denunciato.
1: Il minimo che potessi fare.
0: L'insegnante è spinto e ferito da 4 alunni, basta, i ragazzi non possono fare ciò che vogliono.
1: Un gigantesco, dai, poi.
0: Dramma a Teramo, disposta all'autopsia, detenuto di 25 anni, trovato morto nel carcere di Castronio, poi casa a vacanze al mare, spuntano annunci, truffa a Pescara, come sempre succede. Corsa contro la fame, l'impegno dei bambini, poi punto.
1: Ma quella per un malore per andare a recuperare lo sciame. Invece qua sarebbe stato
0: punto dalle api, muore per shock anafilattico. Poi abbiamo sul soppalco, se ci riusciamo, perché ci possiamo riuscire, l'Aquila a 50 anni cambia vita e riapre l'edicola di quartiere.
1: Che legge quello?
0: Tutti i nostri in bocca al lupo, il centro.
1: Secondo? No, non
0: il messaggero.
1: Non lo si capisce bene,
0: il
1: però.
0: Il messaggero.
1: E no, allarga.
0: Eh sì, c'è la cosa rossa al centro, come qua.
1: Come quando fanno le cose del centro.
0: E fa il centro, perché che va, va così male.
1: Mettete la canzetta dello sport.
0: No, beh, purtroppo riconoscibile pure quella. La Sant'Egidiese, Sant'Egidiese supera la SPAL, continua il sogno, promozione in D, e poi Serie C Pescara e allarme Foggia, la Salernitana tenta il direttore sportivo. E andiamo avanti, forse, sì, ci andiamo. No, sono fermato in metà. Stress. Uno stress mi sono.
1: Andiamo?
0: Uno stress questo, ogni volta fa così.
1: Non vuole essere vangoletto più. Non solo da noi.
0: Vabbè, prendiamo la scorciatoia di ieri.
1: Alessandro Battista sta facendo? Sì.
0: Non lo so.
1: Non credo, eh?
0: Chi è Alessandro?
1: Di Battista, lavorare? No.
0: Ma vattene.
1: La Sande scaccia la. Su, bene.
0: Dai, ma
1: visto qualcosa.
0: Non fa niente. Andrea Ciccioni dice che vanno bene tutte le conferme, parla di Giuliano Calcio, ma. Non mi piace il portiere under, su questo.
1: È una scelta, se è bravo è bravo, se vuole il termine era bravo quello che ha fatto quest'anno a Reggiani. Case vacanze al mare, boom di richieste, però sfondano gli annunci truffa. Attenzione, esatto. Che Gabriele sul suo sito qualcosa mette.
0: Spesso,
1: c'è una
0: sì,
1: casa.
0: Sì.
1: Sorpresa, basta, sorpresa, punti luce alle sulla comunale. Beh, c'è una sorpresa che ha messo i punti luce alla villa comunale. Beh, una pagina andava tenendo, dai, forza! Questa qua, 13enne adescato in rete per gli abusi nell'auto, ragazzo finisce sotto accusa. Di Carlo, lo
0: scultore, no, scultore.
1: Nuova opera dedicata alla città, via Tonda Revere.
0: Sì, sì, a 50 anni cambia vita e riapre la storica edicola di quartiere, e poi cade dal seggiolino della bici a Sulmona, ricoverato bimbo di 10 mesi.
1: Ma e... tu devi andare a fumare e comprare un giornale, mo che esci.
0: Vabbè. Figlio di Braccianti del Fucino realizza il suo sogno nell'arma. Ma che sei, storia del cuore.
1: Mi piace tutto, è vero. Braccianti,
0: il tuo cuore.
1: A Chieti i quartieri vengono stati visitati da Legnini e Sicari, che hanno preso una domenica di impegni. C'è la foto a due, sono tutte e due insieme?
0: Sì, sono seduti lì, aspettano l'impegno.
1: La vuoi leggere il secondo titolo?
0: Qual è il secondo? Famiglia del Bosco, no? Poi per Noemi festa al Teatro Marruccino, 14 anni senza mai arrendersi.
1: Brava,
0: la bimba
1: brava.
0: Che malata ce la fa e va avanti.
1: Detenuto di 25 anni trovato morto nel carcere di Castronio, indagine. Vabbè. Poi allarme violenza giovanile, la provincia entra a scuola. Ecco, vedi se potete entrare anche all'ex IPIAS, ve l'abbiamo già detto che ci sono delle cose.
0: È la stessa signora, dottoressa che sarà, non lo so.
1: È l'assessora, l'assessora? Come dicono oggi.
0: Abruzzo Pride, incontro a Pineto di ieri, Genova la tappa di chiusura.
1: Un po' in ritardo. Poi
0: l'insegnante, pure questa purtroppo di ieri, insegnante 32enne morto sulle Dolomiti, ultimo saluto domani a Giulianova.
1: Lo portava, ricordiamo questa tragedia del povero ragazzo. La camera ardente sarà allestita appunto oggi.
0: Pescara, Foggia può andare via. L'uomo mercato dei Biancazzurri tentato dal ritorno alla Salernitana.
1: Oh, tutto Pescara.
0: Pineto.
1: Beh certo, ha preso Barillari. Beh, un saluto prima che arriva l'altro. Beh, vabbè, vabbè, l'ha detto dopo.
0: Tisci e i saluti. Anni indimenticabili.
1: Bene. Nuovo Teramo, Giambè verso il ritorno.
0: Contatti con Giuliano per riavere il 27enne come esterno, mentre i biancorossi sognano ancora la promozione in Serie C.
1: Scendi dopo là, prima qua. L'Aquila, il nodo è Pelliccioni il DS, subito il nodo allenatore. Cioè.
0: Parla il tecnico Seccardini, fa piacere essere accostato ai rossoblù, ma ha un contratto con l'Atletico Ascoli.
1: Non ci va. Okay. Non ci va. Sta bene là, dirà, c'è una bella squadra, però quando segniamo i miei non tanto dove andare,
0: ma almeno c'è sempre qualcosa da dire in conferenza stampa. Fatto l'acido,
1: oh, il Montesilvano vince
0: e vola in eccellenza,
1: quindi l'andranno, ci sarà anche il Montesilvano in eccellenza. La Sand scaccia
0: la SPAL, il sogno Serie D continua grazie a un Eurogol dei dal Cason, intercetta una palla corta della difesa e lancia un bolide in porta. Il vantaggio nel primo tempo, i giallorossi controllano poi la gara. Ora sfida contro Toscana Grassina, oggi il sorteggio del in calendario.
1: La stampa, perché c'è un'intervista in sala stampa.
0: Ah, il DS D'Antonio, grande prova. Il direttore, merito agli avversari, ma noi siamo stati sorprendenti, siamo felici.
1: Questo è il secondo tempo di una cengità l'avversario. Dai. Chi l'ha fatta la squadra?
0: Allora,
1: andiamo avanti.
0: Ma è nazionale, facciamo un nazionale, direttore.
1: Un nazionale. Poi vai a fumare la sigaretta, sì, e comprare la gazzetta e lo sport.
0: Va bene. Israele taglia il Libano in due, mossa di Trump. Condizioni più dure di Donald all'Iran per avviare la trattativa. Cioè, oggi una riunione urgente dell'ONU.
1: Il Libano stava là, non stava a fare niente. Stava là ferma. Dice, tu attacchi l'Iran e attacchi il Libano, che faccio vedere che non faccio niente. Due delinquenti disgraziati, farabutti, assassini.
0: Vabbè. Figli di madre ignota, Roma, tutto esaurito. Credo che sia per cosa. Numeri record per il concorso ippico.
1: Di cavalle che ha scappato, quello è per
0: più, più 24% di spettatori. Anche grazie allo sport, i turisti hanno invaso la capitale. Kiev, Conte scuote i partiti. Schlein subito in Europa. Crosetto difficile con ora l'adesione. Poli divisi. Blocco navale, rimpatri veloci, arriva il nuovo decreto migranti. Il governo fa le sue mosse. Poi gli eroi invisibili del 2 giugno, gli 80 anni Repubblica, viaggio esclusivo tra i Nox. Nereto, aggredito in classe, il professore denuncia, devono imparare.
1: E dove ci devo domandare so prima?
0: PSG, la festa degli ultra devasta Parigi, un morto.
1: Non c'entrava niente a fare quello che hanno fatto con te, terrificante.
0: Spettacolo a Roma, Vingegaard in rosa, sprint finale.
1: A che pagina stanno questi due che vogliono far vincere la Meloni?
0: Pagina 5.
1: Andiamoci. Vediamo che stanno combinando. Oh, Kiev deve entrare, si pone questo problema che fa arrabbiare molto la Russia, sì, perché non vuole assolutamente, sì. Conte scuote i partiti, cioè che dice il sì di Schlein avvicina PD e centristi, vedi?
0: Quando non vuole
1: anche
0: i dubbi di Crosetto per l'Ucraina, è difficile entrare in Europa, fanno discutere l'apertura della segretaria Dem favorevole all'ingresso, ma come per i paesi balcanici.
1: Si conferma però il muro dei pentastellati, a destra continua la
0: contraria alla Lega che chiede di fermare l'invio degli aiuti militari.
1: Quello dovete rifare, quella che era il governo iniziale.
0: Giallo-verde.
1: Lega giallo-verde. Lega,
0: poi prendete una nave e ve ne andate.
1: La Lega che chiede di fermare l'invio di militari. Vabbè, a posto. Poi Malpezzi del PD,
0: anche no, all'ingresso dell'Ucraina, come così si fa un favore a Putin nel negoziato, che è una cosa ovvia, però va bene, non interrompe.
1: Finanno nascono i giovani 5 Stelle, il programma sarà scritto anche da loro.
0: Bene.
1: Allora, cara Giorgia, puoi stare tranquillo.
0: Serena, tutti i
1: mattoni. Non la botte, io parlo che più la bottone di ferro. C'hai una botte di ferro più grande della recinzione dell'Arlecchino
0: e della caserma
1: e della
0: dei
1: mancata
0: carabinieri.
1: Recinzione della caserma dei carabinieri, che sarà una cosa. Quando la faranno secondo te? Chi salutiamo? So. Salutiamo Rita Ranaldi.
0: Salutiamo tutti.
1: Rita, ho visto Rita intanto. Da capo?
0: Buongiorno a Paolini Gaetano.
1: Buon lavoro.
0: Settimane poi ieri ci siamo incontrati al mare, l'ho salutato.
1: L'hai visto?
0: Sì.
1: Che ti ha detto?
0: Buongiorno.
1: Che portava? Tutto vestito, tutto
0: no, tardato, no, stava facendo il bagno. Facendo il bagno. Faceva il bagno.
1: Tutte le giacche, tutto di lusso, no?
0: Faceva il bagno.
1: Alfredo di Federico.
0: Buongiorno, Chiodi Luigi ed Anna. Buongiorno e buon primo giugno a tutti. Giugno.
1: Vabbè,
0: nasce un mese nuovo.
1: La festa è domani.
0: Nasce.
1: Poi, vabbè.
0: Valentina Campetti, buongiorno.
1: Guarda come ci vuole bene.
0: Buongiorno a tutti voi da Adele di Rocco. Buongiorno a Paola Cicconi.
1: Buongiorno a Paola, tutto il giorno rosso.
0: Buongiorno a Loriana Ciccioni. Buongiorno a Rita Piccioni. Buongiorno ad Attilio Torquati. Buongiorno a Loredana Ciafoni.
1: Gabriele Alto.
0: Buon settimana e buon primo giugno a tutti.
1: Vi ricordo che la festa è domani.
0: Vabbè, però. Conte. E su.
1: A proposito, Grimm sta aperto.
0: Vabbè, incredibile. Manco più Grimm fai posto.
1: Manco più Grimm, quindi non solo.
0: Solo Salvini ti
1: arrivato. Salvini.
0: Ci costa 38 milioni, ma perché sbagliato fai conto.
1: È l'unico ponte che serve, che sul Salinero
0: è chiuso. Luigi Anni, buongiorno e benvenuto. Giugno, direttore Gabriele.
1: Ma c'è una festa di giugno.
0: Sono contento perché c'è il sole, si va al mare. 3-2 giorni di riposo.
1: A me. Quando facevo notte alle 4 tu dici, ma è la natura, è stato sempre così, ma non ci arrendiamo mai. Alle 4 e mezza che è notte gennaio. Non è possibile.
0: Antonello Quirino, buongiorno signori. Grazie per Bagnoni, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno. Betty Alma, buongiorno a tutti voi. Io le darei buongiorno, buongiorno e bentornata. Marcella Pompizzi, buongiorno direttore. Gabriele, buon lavoro a voi. Grazie.
1: Dove stava la Petrella? Non c'è? Voi.
0: Silvana di Gian Vittorio, buongiorno a tutti e buona giornata. Flavio Stacchiotti, buongiorno a tutti. E poi abbiamo Rita Ranalli, buongiorno a voi tutti. E Andrea Ciccioni, che abbiamo già ci dà il buongiorno e abbiamo già capito il problema del portiere Under. Saporosi, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
1: E noi salutiamo, aggiorniamo, ovviamente aggiungiamo, allarghiamo gli auguri anche a tutti quelli che ci ascoltano per radio.
0: Bene, grazie. È il momento di andare a farsi un po' di pubblicità.
1: Eccoci. Devo fare una canna in realtà, non lo vuole dire.
0: Non lo voglio dire.
1: Sentiamo dopo.
0: Sì. Ciao.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
3: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Le 5 anche di sera, soprattutto di sera, non c'è più il pranzo domenicale.
4: L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria.
2: Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo! Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio e Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
1: Allora, torniamo in studio e andiamo subito a sentire Pierluigi che ci dà le ultimissime sul meteo. Pierluigi, ultimissime.
2: Un anno, sì, chiamo? Come no? Chiamo?
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, di che ci dici?
3: Allora, oggi praticamente l'atmosfera è un pochino instabile, c'è sempre un'alta pressione, ma inizia a intrufolarsi un po' di aria fresca dal nord Atlantico. Questo significa che si creeranno dei banchi nuvolosi verso nord, che si sono già creati, che sull'interno nel pomeriggio daranno luogo a delle piogge, dei temporali. E potrebbe arrivare qualcosa anche qua giù, perché insomma la direzione delle correnti è da nord, quindi potrebbe insomma arrivare qualche pioggia anche qui sulle costiere. Sarà una passata molto rapida nel caso, ma comunque sia avremo un abbassamento delle temperature di un paio di gradi.
1: Quali sono le ore più probabili?
3: Le ore centrali del giorno intorno alle 2, alle 3, alle 4, insomma. Nulla di trascendentale, ma potrebbe passare qualche focolaio. Poi è sempre difficile da individuare una cosa del genere, però nelle Marche è molto più probabile, qui da noi un po' meno, però non lo escludiamo. Domani invece il tempo sarà migliore, ancora insomma con le correnti settentrionali. Mercoledì invece arriva una depressioncina che attraversa l'Italia da nord a sud, e questa genera più instabilità e più temporale sull'area interna, e qualcosa arriva anche sulla costa probabilmente nel pomeriggio di mercoledì con delle piogge deboli, però c'è la possibilità insomma di avere instabilità anche sulla costa. Poi da giovedì ritorna il bel tempo che dura fino a domenica. Quindi la prima parte della settimana un pochino più travagliata, un po' bene, più fresca e meno calda.
1: Va bene, va bene. Non c'è altro, perché lo sport per fortuna è in pausa, ma poi ci siamo stufati di arrivare.
3: C'è il Roland Garros, sono usciti tutti i protagonisti praticamente. Quindi abbiamo solamente
1: i nostri tre italiani agli ottavi. Oggi ci saranno i primi verdetti, vediamo se qualcuno andrà avanti.
3: Sì, anche perché sta una parte del tabellone semplice, sotto invece è un pochino più complicato, visto che ci stanno i vari Zverev, Fonseca, Menzik, insomma tre giocatori che sono un pochino più forti in questo momento. Vediamo sopra invece c'è solo Aliassim, secondo me, che potrebbe
1: preoccupare,
3: però vediamo.
1: Va bene, grazie, buona giornata, buon ponte del 2 giugno, noi ci risentiamo domattina più tardi perché iniziamo alle 9.
3: Va bene, grazie.
1: Buona giornata, a domani, ciao. Allora, direttore, prego.
2: È l'ora che volge al desio.
1: No, ancora no, ci manca.
2: E i naviganti intenerisce il corpo.
1: Tanto ci manca.
2: Allora, a noi ci manca un po' di centro, vero?
1: Sì. Ah, vuoi farlo?
2: Sì.
1: E allora andiamo, ci torniamo sul centro, partiamo dalla prima pagina.
2: Che diamo per letta, per fortuna.
1: Diamo per letta.
2: Se no ci sono cantina per te da leggere. Allora andiamo qua. Chi è costui?
1: La protesta per la pace, stop al deposito militare. La base di Monte San Cosimo che si trova a... Mobilitazione contro la guerra, domani a Sulmona. Quel sito è un pericolo.
2: Con Monte San Cosimo.
1: In Parlamento dissero cose non vere. In retroscena, 13 anni fa, l'ex deputato Melillo e lo scontro in aula con l'allora sottosegretario Alfano.
2: Melillo.
1: E festa per gli 80 anni della Repubblica con 45 onorificenze. E no, la transumanza dei cavalli ve la risparmio. Cantine aperte da record, indotto da oltre 2 milioni. Migliaia di presenze e tantissimi giovani, il Cerasuolo, il vino più gettonato. Andiamo avanti. La bambina Coraggio, la festa della solidarietà per i 14 anni di Noemi, sei simbolo di speranza. Al Teatro Marruccino di Chieti, l'iniziativa per il compleanno della bimba affetta da SMA 1. Il padre, senza di lei, l'Abruzzo non sarebbe lo stesso. E poi ci sono le storie di Don Serafini, il sindaco d'Antonio.
2: Don Serafine.
1: Don Serafini. Il sindaco d'Antonio.
2: Di dove?
1: Dall'Abruzzo, Guido Colfontaine, dal 2007.
2: Sì.
1: Il primo
2: Rocca
1: cittadino
2: San Giovanni.
1: Del comune in Belgio è di Rocca San Giovanni. Mia madre, mia sorella e sua figlia si chiamano tutte Italia.
2: Guarda un po'. Guarda un po' del re che sta pensando.
1: Un progetto di legge per la festa del Narciso. Che fa quel capostazione? Capogruppo di Fratelli d'Italia in regione.
2: Questo fa. Vabbè.
1: Li puoi piantare sulla frase di Silvi, può essere che cosa manderò Narciso. E andiamo all'internazionale.
2: Prevelacolo cappello.
1: Controproposta americana, richieste più dure. Presidente Trump pretende dall'Iran impegni chiari sul nucleare. Pronta la risposta.
2: E ha fatto un'intervista esclusiva alla moglie del figlio? Ha fatto un'intervista?
1: Sì.
2: Signora Trump.
1: Non ci fidiamo delle dichiarazioni del nemico.
2: Tu non puoi immaginare come il nemico si fidi delle tue dichiarazioni.
1: Petrolio russo, price cap congelato. Il provvedimento rientrerebbe tra le nuove sanzioni contro Mosca.
2: Sai quante cose?
1: Che cosa?
2: Buongiorno, che cosa gradisci? Un price cap congelato.
1: Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due. Parigi
2: bisognerebbe tagliargli le mani a questo punto.
1: Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, attesi i colloqui a Washington e il possibile annuncio di un nuovo cessate il fuoco. E negli Stati Uniti, borsa, retromarcia sull'ambiente, le società quotate non devono dichiarare i livelli di inquinamento. La festa per il Paris Saint-Germain diventa guerriglia. A te non ti leggo, sul fine vita non si trova l'intesa. Attentato incendiario al cronista, questo ragazzo di 20 anni che ha fatto a Vicenza. Il giovane Adriano Cappellari difende le attività di Don Patriciello. ma tutta la nostra solidarietà. Caso shock, la madre di Beatrice accusata dalle bimbe non l'ha mai difesa. La donna abbandonava le figlie per stare con il compagno, nel racconto di una delle sorelline, negli ultimi momenti di vita. Operai schiavi a Milano, fermato il manager che se la stava dando a gambe, il cantiere del consolato americano. Fuga dal posto di blocco, muore un sedicenne a bordo, tutti minorenni. Intanto Ebola, c'è un caso sospetto a Cagliari, stamattina dovrebbero uscire le analisi, vedremo poi se effettivamente verrà confermata la diagnosi. Teramo l'abbiamo letto, quindi diretto abbiamo letto tutto adesso. Direi di passare alla pagina degli auguri?
2: Sì, sì.
1: Allora, passiamo alla pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
4: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
4: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
6: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
4: Mmm, che buono è!
6: È Marcaffè.
2: Allora, 1 giugno, la chiesa ricorda San Giustino, nato in Palestina all'inizio del secondo secolo, laico, quindi sto completamente lontano da tutto, filosofo, appassionato ricercatore della verità, trovò però nella fede in Cristo la vera sapienza, convinto dell'autenticità religiosa, della fermezza durante le persecuzioni, della pietà sincera, del desiderio di servire Dio e il prossimo in esso. Vabbè, fece opere di evangelizzazione verso le classi più colte, fino ad aprire una scuola. Di lui restano le due apologie e un dialogo con Trifone.
1: Quello di
2: Romolo? No, è morto. Nella prima apologia si legge la più antica descrizione della celebrazione eucaristica. Suggellò il suo insegnamento col martirio che subì sotto Marco Aurelio nel 165. Eccolo qua, il finale drammatico. Auguri a chi si chiama Giustino e può festeggiare senza problemi, però, perché siamo lontani dal 165, il compleanno, l'onomastico. Il compleanno invece ce lo diamo a Piero Chiarini.
1: Auguri.
2: A Valerio Velli, che è tanto bravo, che risolve tutte le molto bravo Valerio Velli. A Federico Di Sandi,
1: auguri.
2: A Gigi Tarquinio, lo Santa Palandrana.
1: E auguri. Tanti auguri, buon compleanno a tutti.
2: Che
1: volevano
2: fare?
1: Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
2: Molto bene. Attenzione, andiamo adesso al giornalone, ci manca nella nostra rassegna stampa completa, precisa, che cosa dicono gli altri di noi, di questa Italia in mano a questi e quegli altri che ci vogliono andare, che sono peggio. La Repubblica, è venuto in mente la Repubblica. Libano, Israele sfida l'ONU, cioè che ha fatto?
1: Ha invaso il Libano,
2: non fa niente. L'avanzata, no, l'IDF avanza oltre il Litani,
1: è un fiume.
2: Prende il castello di Beaufort. Ah, questo castello famoso.
1: Sì, sì.
2: Consiglio di sicurezza chiesto da Macron. Trump rimanda a Teheran la bozza d'accordo. Inasprita. Voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. Poi c'è un fondo che dice non si può negare l'Europa all'Ucraina.
1: Di Gentiloni.
2: Sono d'accordo. Paolo, ciao Paolo.
1: Perché non la Repubblica è cresciuta con noi,
2: almeno, almeno questo. Poi vedo qualcuno noto, sì, come qua, dunque, Gino Sandrelli parla di Gino Paoli. Paoli mi travolse, ma poi ho scelto la libertà. Va bene, a posto. Questo è la Repubblica. Bello, sono tutti bei giornali da leggere. Poi andiamo qua.
1: Vuoi andare, dimmi.
2: Li facciamo tutti e tre, ormai
1: Libano.
2: Libano. Siamo sul Corriere della Sera, giornalone, anche questo. Ci siamo, lo chiamo qua, giornalone.
1: Corriere della Sera, Libano. L'avanzata di Israele, nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua è più dura, le condizioni sul nucleare, questo è vabbè, tutti uguali, copie.
2: Però la spalla
1: i petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza.
2: E quello è successo poi?
1: Poi abbiamo Sinner in scooter, tennis, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi a Roland Garros, Sinner un giro in scooter dopo la crisi.
2: Male.
1: Difese Don Patriciello, cronista minacciato, lui diceva davanti
2: il
1: bottiglie
2: manager.
1: Incendiarie sotto casa, il manager del cantiere per il consolato americano fermato in aeroporto.
2: Bene, adesso andiamo a vedere il giornale più bello che c'è, che si chiama Cronache Napoletane.
1: Subito
2: andiamo, abbiate pietà, Ecco, cronache di Napoli. Un problema della città? Un problema da risolvere? Una proposta? No! Agguato al genero del capoclan, il 26enne centrato da un proiettile alle gambe, agli investigatori però ha parlato di una rapina. Facciamo qualcosa di diverso dalla cronaca? No! Rogo davanti casa di un giornalista e minaccio a Meloni e a Don Patriciello. E qua c'è una cosa che invece turismo a Napoli, sfiorato il sold out. Ci rimettiamo subito in evidenza, sì. Dov'è?
1: Violentata al centro direzionale il prefetto, siamo preoccupati, si sta preoccupando il prefetto.
2: No, solitamente si rivolgono al prefetto che si sta preoccupato, no, non venite che sono preoccupato già io. A Bagnoli scappa con Romano dei militari, 19enne inseguito e ammanettato.
1: Nuove scosse a Pozzuoli, in zona Solfatara, l'allerta sismica rimane elevata.
2: A Giuliano c'è la spiaggia libera, mo qualcosa di domenica hanno trovato, inclusiva, il sindaco muove i primi passi col demanio.
1: Somma vesuviana, elezioni, niente apparentamenti, svanera e granato all'ultimo
2: ci
1: respiro.
2: Ci rimettiamo subito in sintonia con la cronaca, dove? Perché
1: dove? Bosco Reale.
2: Bosco Reale, abuso su un minore, 42enne, spedito in carcere dopo la condanna, mentre qui a San Giorgio a Cremano ha trovato un chilo di droga in casa ed è stata arrestata una donna.
1: A Pompei voto accordo fra Fatto Russo e Attardi per il secondo turno.
2: Ma questa è una bella cosa. Questa è una bella notizia. Una bella cosa. Poi c'è un po' di risposta.
1: Ancelotti dal Brasile benedice Allegri. Sarà lo vuole. Max, l'uomo giusto al Napoli farà bene.
2: Invece il Napoli e i tifosi sono divisissimi.
1: Sì, sì, sì. Va bene, il momento invece adesso che vuoi fare? Stacchi oppure andiamo direttamente?
2: Stacchi perché ti tocco una seconda sigaretta perché la meriti.
1: Bravo.
2: La meriti.
7: La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
8: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
9: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
10: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
11: €12,45. Sì, avete capito bene, solo €12,45.
12: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
11: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
12: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
11: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
2: Globo, ricordate dove sta? Sì, che lo sapete, sul lungomare Spalato, eh?
13: tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di

0: senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido. Telefono 085 800 6430. Con la primavera si risvegliano i fiori, ma spesso anche i dolori. Mal di schiena, cervicale, tendiniti, dolori alle articolazioni ti affliggono? Lo studio Physiocam ti aspetta per risolvere i tuoi problemi e farti passare una stagione alla grande. Lo studio Physiocam è dal 13 anni e al tuo fianco e si avvale di personale specializzato ed in continuo aggiornamento ed offre trattamenti di osteopatia, osteopatia pediatrica, rieducazione postulare globale, linfodrenaggio manuale, trattamenti craniosacrali, riabilitazione per le incontinenze urinarie e fecale, riabilitazione ortopedica, riabilitazione neuromotoria. Lo studio Physiocam inoltre esegue tutti i trattamenti di terapia fisica e riabilitativa con i tradizionali macchinari di ionoforesi, TENS, elettrostimolazione, magnetoterapia e ultrasuoni. Con la TECA, che grazie alla sua capacità di riattivare i meccanismi autoriparatori, dimezza i tempi di recupero e riduce di gran lunga tutti i problemi muscolari e articolari. Con l'innovativo laser ad alta potenza Lumix 3, utilissimo per alleviare il dolore già dalle prime sedute e trattare lesioni muscolari, risolvere infiammazioni acute e croniche. E con le nuovissime onde d'urto radiali, utili per tendiniti, fascite plantare, trocanterite, ritardi di consolidazioni ossee e tante altre problematiche dolorose e infiammatorie. Lo studio di fisioterapia e osteopatia Physiocam lo trovate a Giulianova, in via Galiberti 5. Per appuntamenti e informazioni chiamate il numero 328-33-46-056 o visitate il sito www.fisiocam.it.
1: Buongiorno, torniamo in studio, parliamo, buongiorno anche ad Anna Maria Ruggeri e Max Rastelli, è il momento del macrogiorno. Intanto ci sono problemi con i cestini di rifiuti sul lungomare, sono tutti pieni e un paio di giorni che non vengono svuotati, si segnala alla Rieco e si spera che intervenga immediatamente. Buongiorno, oggi 1° giugno, appena arrivata a Roma mi hanno beccata e mi hanno fatto fare quel film meraviglioso che si chiama La ragazza dalla pelle di luna. Qui Vincenzo ricorda il Zeuli Araia, che è nata il 10 febbraio del 51 a Decameré ed è morta il 24 maggio 2026 a Roma. È stata un'attrice e produttrice cinematografica eritrea naturalizzata italiana. La notizia della morte è stata data dal figlio Michelangelo Spano, che ha fatto sapere che il decesso risale al 24 maggio. Zeuli Araia si è spenta nella sua abitazione dopo una lunga malattia. I raggi del sole di giugno bruciano.
2: Scusa un attimo. Eccolo. I raggi del sole di giugno bruciano, ma inizia il suo lento ritiro a partire dal solstizio con calma il 21. Questo viene la brutta notizia. Io mi ricordo che poi dal 21 giugno comincia a ricalare, perché il 21 giugno è il giorno più lungo dell'anno, poi il giorno comincerà ad accorciarsi. Entro la fine del mese si perderanno già 5 minuti di luce e la giornata passerà dalle 15 ore e 10 minuti alle 13:35 30 giugno. Junius venne denominato anche mese del sole o mese della libertà. Questo è più bello, mese della libertà. Infatti i nostri ascoltatori hanno voluto festeggiare anche il 1° giugno come mese della libertà. Il nome deriva da quello della dea Giunone, antica divinità del matrimonio e del parto, anche però della fecondità, moglie di Giove, la moglie di Giove, Giunone. Sempre oggi la giornata mondiale del latte, che è uscito adesso, è andata a comprare l'Albania, infatti non lo sentite più, è la giornata mondiale dei genitori e ovviamente dopo il latte in Polonia c'è la festa del bambino. Sei tornato?
1: Hai bevuto il lattuccio. Sì. La macro nel dettaglio: alle 7:45 la temperatura era di 23 gradi, l'umidità 57%, il clima temperato, vento a 6 orari, la massima sarà di 26 gradi, la qualità dell'aria è 33 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5:27, tramonta alle 20:37, il culmine alle 13:02, la durata del giorno è 15 ore e 10 minuti. La luna sorge alle 22:09, tramonta alle 6:32 di domani ed è piena, visibile al 91%.
2: Bene, tutto a guardare.
1: Nati oggi, 1° giugno.

0: giugno 1926, 100 anni fa, Marilyn Monroe, attrice. Tante partecipazioni, ricordiamo Gli uomini preferiscono le bionde e Niagara.
1: Niagara, Niagara.
0: 1 giugno 1951, 75 anni fa, Donato Battaglia, detto Dodi, cantatore, compositore e chitarrista dei Pooh. Noi due nel mondo e nell'anima è la canzone che dei Pooh che poi ascolteremo. 1 giugno 1986, 40 anni fa, Alessio Puccio, doppiatore e la voce di Daniel Radcliffe in Harry Potter. I fatti nella storia. 1 giugno 1796, 230 anni fa, il Tennessee entra ufficialmente nell'Unione e diventa il 16° Stato degli Stati Uniti. Il territorio nato come Southwest Territory, dopo la guerra d'indipendenza, cresce rapidamente.
1: Sì.
0: Cresce
1: rapidamente. Grazie ai coloni che si spingono oltre gli Appalachi. La popolazione supera la soglia richiesta dal Congresso e il nuovo Stato ottiene la piena rappresentanza federale con propri deputati e due senatori. La capitale iniziale è Knoxville, mentre il nome Tennessee deriva dal fiume omonimo, a sua volta legata al termine della lingua Cherokee. L'ingresso del Tennessee segna un passo importante nell'espansione verso ovest della giovane Repubblica Americana. 1 giugno 1831, 195 anni fa, James Clark Ross raggiunge la penisola di Boothia, vedi? Nell'estremo nord del Canada, insieme alla... alla Viola del Re, durante una spedizione artica guidata dallo zio, si chiamava così lo zio, di John Ross. Qui, dopo 15 giorni di misurazioni con bussola e strumenti magnetici, individua il punto in cui le linee del campo geomagnetico precipitano verticali nel suolo. È il polo nord magnetico, perché la scoperta fornisce per la prima volta una localizzazione certa del polo, fondamentale per la navigazione e per lo studio del magnetismo terrestre. L'impresa, compiuta in condizioni estreme, sempre un po' freddo, segna una tappa decisiva nell'esplorazione artica e nella comprensione del comportamento del campo magnetico del pianeta.
0: 1 giugno 1941, 85 anni fa, si conclude la battaglia di Creta, uno degli scontri più duri del fronte mediterraneo. Dopo 10 giorni di combattimenti, i paracadutisti tedeschi lanciati nell'operazione Merkur prendono il controllo dell'isola, superando la resistenza delle truppe britanniche, neozelandesi, australiane e greche. Gli alleati, stremati e in inferiorità numerica, ripiegano verso la costa meridionale, dove migliaia di soldati vengono evacuati verso l'Egitto. La conquista tedesca segna la prima grande operazione aviotrasportata della storia militare, portata a termine con successo, ma anche una vittoria pagata a caro prezzo per l'altissimo numero di caduti tra i paracadutisti. Con Creta occupata, l'asse consolida il controllo sull'Egeo e sulle rotte strategiche del Mediterraneo orientale. 1 giugno 1971, 55 anni fa, a Tupelo, Mississippi, si apre al pubblico come museo la piccola casa di legno dove Elvis Presley nasce l'8 gennaio 1935. Il modesto edificio a due stanze, costruito dal padre Vernon con pochi dollari, diventa un luogo di memoria dedicato alle origini del futuro re del rock and roll. I visitatori possono entrare negli ambienti ricostruiti, vedere oggetti dell'infanzia e ripercorrere gli anni in cui la famiglia Presley vive in povertà, prima del trasferimento a Memphis. L'apertura del museo segna l'inizio della valorizzazione ufficiale dei luoghi legati alla vita di Elvis, che negli anni successivi attireranno milioni di fan da tutto il mondo. Frasi famose: la donna è la rovina dell'uomo, ma resta il fatto che l'uomo senza la donna è rovinato. La frase è di Marilyn Monroe, pseudonimo di Norma Jane Morton Baker, nata Norma Jane Morton, data di nascita il 1 giugno 1926 a Los Angeles, morta il 4 agosto 1962, sempre nella capitale della California. È stata un'attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica statunitense, tra le più celebri della storia del cinema. Bene. Grazie Vincenzo, facciamo un salto sull'ANSA, vediamo se ci sono notizie dell'ultima ora. Allora, vediamo. Nvidia sfida Intel ed Apple con il nuovo super chip per PC, petrolio in rialzo a $89,7 al barile, Trump, pubblicità. Ma la fai chiudere per favore, su.
1: Il famosissimo Trump, che fa ancora? Nascono i giorni 5 stelle.
0: Trump: Iran vuole veramente un accordo, sarà buono per gli Stati Uniti e per i nostri alleati. Macron: Francia e partner hanno intercettato una petroliera russa nell'Atlantico. E poi Ebola: negativo il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo, meno male, quindi l'Ebola non è sbarcata di qua. Speleologo intrappolato nella grotta in provincia di Cuneo, ha lavorato ieri 42 tecnici operatori. E poi ancora Pasdaran: colpita e distrutta base aerea russa. E il Kuwait fa sapere di essere sotto attacco di missili e droni. Bene, questo, queste le ultime notizie dall'ANSA. Noi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito.
1: Ciao, amici.
0: Su Facebook. E adesso in radio ascoltiamo la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Sono i Pooh con Forse ci arriva.
1: E salutiamo quelli che sono rimasti sul radio,
0: Ma certo,
1: noi due nel, no,
0: sì. Noi due nel mondo e nell'anima. E adesso la sentiamo anche probabilmente, forse, vediamo.

0: E questi erano i Pooh con Noi Due nel Mondo e nell'Anima. Con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon primo giugno. E noi ci risentiamo domani, 2 giugno, vi ricordo, alle ore 9 sui soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. One, two.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

0: Radio G Notizie.
1: Questa edizione, Gabriele Albani.
2: Buongiorno.
1: Buona domenica.
2: Oggi è la festa.
1: Domenica, sono rivendita.
2: È la festa di Salvini.
1: Oggi Alberto. Chi è Alberto? Ah, D'Alberto.
2: Grande. Aspetta, fammi togliere la musica. Da fuori a.
1: No, perché se no facciamo in tempo.
2: Perché te
1: la vita scorre. Vai, serio.
2: Vai.
1: Allora, dunque, D'Alberto, che è un altro come quello di Mondorio, chi sta mattendo i sindaci,
2: Ma no, siccome non possono risolvere i problemi veri, allora parlano
1: al titolante aveva detto facciamo
2: la grande Teramo.
1: Lui invece dice che la grande Teramo è già partita.
2: Già sta sulla.
1: E invece c'è un sacco di 800.000, 900.000 problemi.
2: Già sta sulla Teramo Mare.
1: Però si è fermata a quarto lotto. A proposito, quarto lotto? Niente?
2: Se ne parla.
1: La Nesco, la gente sotto.
2: No, ma te la fa la grande terra.
1: Ah, con la Nesco, la gente va sotto la macchina, anche quando va sotto il strisce pedonale, perché il traffico sabato e domenica l'ho visto, tutto là, è tremendo. Ma non me ne importa niente, come non me ne importa niente, oggi lo vedremo come è ridotta la scuola acqua viva. Hai visto dell'anteprima?
2: Ho visto.
1: Alcune foto, poi mettiamo tutte le altre, le mettiamo. E perché fate così? Non gliela fate a risolvere con Arangiola, è tosto, Ha tutto semplice. E ci sono anche altri problemi di cui però non possiamo parlare.
2: Non possiamo parlare.
1: Non se ne parla, no. Allora qualcuno mi ha detto fatemi avere un profilo defilato. Fatemi avere un profilo come il sindaco di Roma Gualtieri, defilato.
2: Ah.
1: Allora, che cosa ha detto D'Alberto oltre a dire che Teramo grande partita? Ma cosa si fa? Uno che fa la ristrutturazione della giunta e cambia una persona sola e tutti dicono le male parole, non dell'opposizione anche, ma dei suoi, dalla grande Teramo.
2: Ha gli stessi problemi che abbiamo noi alla stazione in piazza centrale Sant'Anna a Teramo, tali e quali.
1: Tale e quale, nessuno se ne frega di Teramo, l'hanno tutto lo seduto. Allora, sapere adesso che cosa ha detto però?
2: Il primo cittadino sulla proposta del collega di Montorio, il percorso è stato avviato, condividiamo servizi essenziali.
1: Cioè?
2: Quindi dice la corriera, la dirigenza, esatto. L'amministratore guarda con favore ad una realtà estesa, ma la fusione preferisce l'aggregazione. Poi ci spiegherà la differenza. La fusione
1: l'ospedale è per step,
2: prima fa gli scandinati.
1: Poi per il Gettù dal Besti già cremato, perché vuole fare la cremazione. Allora. E poi
2: gestiron dei bromboloni.
1: Perché fai così? L'unica cosa che abbiamo condiviso di te sicuro è il Ruzzo, la battaglia per il Ruzzo che sei rimasto solo.
2: Perché il Ruzzo pure vuole.
1: E pure il Ruzzo alla fine si è adeguato, fatti fare presidente a me.
2: Ha dato con il telefono.
1: È chiamato pure un amico che vuole fare uno, che con uno, con un solo ambito, sono più presidenti, con due ambiti, Teramo l'Aquila. Teramo va quella che va meglio, giustamente il presidente a chi la diamo?
2: A Teramo.
1: Almeno questo.
2: L'Aquila, ma comanda, quindi all'Aquila.
1: Intanto, titolando il bis, nominata la giunta, praticamente. Corso da solo, non c'era.

0: Pini confermata vice sindaca.
1: Con che? A che?
0: Con Svizzera, eh?
1: Agli alimentari. Dottore alimentare, Mondadori è famoso.
0: Famosissimo.
1: Quindi lei.
0: Tragedia.
1: Fella. Allora, muore in cella a 25 anni qua non va bene affatto, perché controllate, scatta l'autopsia e l'inchiesta. Il giovane potrebbe aver inalato il gas della bombola da campeggio. No, che fa la bombola da campeggio?
0: Per cucinare.
1: Tensioni e proteste che dei detenuti della sezione. Vediamo che fa Italia Viva lontano da questo TR, lontano da Renzi però. L'ordinanza non basta e chiede vigili di quartiere e DASPO.
0: Ecco.
1: Posso dire la frase che dici tu? Momigno.
0: Sì.
1: Che il vigile ti sta ovunque, mo te lo dà di quartiere a te, eh?
0: La volta c'era, non parlo di battaglia della destra proprio.
1: Su, all'Annunziata, Piero Adriani, che salutiamo, il grande vigile di Piero Adriani, che camminava, salutava, a piedi ovviamente, però non è questo niente. Allora, il professore aggredito agli studenti, qua siamo a Nereto, le istituzioni siano di supporto. Sta calando, per essere questo titolo, questa frase,
0: sì, la consigliera provinciale, la consigliera provinciale delegata alla scuola pronta a incontrare la dirigente dell'istituto. Non è un problema di quella struttura, di quel comune, servono iniziative non episodiche.
1: Si chiama Verdecchia?
0: Recchiuti.
1: Allora, Recchiuti, guarda. Perché se vieni a Giulianova, in via Gramsci, vieni all'ospedale, tipo, ci sta un edificio vostro, dove dentro ci sta ancora un sacco di roba buona che si può utilizzare. L'ex Ipias, che è stato vandalizzato, non siamo entrati noi, perché nei convegni, come siete entrati? Non siamo entrati. Ce li hanno inviati, belle convenzionati. Ragazzi, Marco, non interessa lì, ci interessa e abbiamo pubblicato. Non siamo entrati noi. Hanno fatto gli altri, ci hanno già mandato il servizio che noi abbiamo in qualche modo curato. Quindi ci stanno le coppe, ci stanno i pezzi, ci stanno le macchine, ci stanno i computer, roba che si potrebbe utilizzare. E tu stai pensando tutto pensierosa ad altro, va bene, accorto. Qua ieri è stato un grande successo della Mattiucci, un bel colpo della Mattiucci, la rubrica L'impiccione viaggiatore ha intervistato con Alpa che ha detto no, qua non si tocca niente, perché Giorgini voleva già andare, come dicevi tu, con la rossa.
0: Ha trovato
1: un pinus raro, insomma, dice quella è la natura che si riprende, dovete leggere questo pezzo, perché l'abbiamo letto, abbiamo fatto un servizio. E adesso che farà l'amministrazione? Darà d'accordo? Perché sotto i commenti, vedete un po' di commenti.
0: Io ho letto. Come hai ragione, la gente che ti ha parole.
1: È vero, non può essere così.
0: Sì, beh, sono di parte io. Permetti.
1: Sei di parte.
0: Io entro nel dibattito.
1: Lui è di parte. Entro nel dibattito e lei dice che si deve fare così.
0: Si deve ripulire completamente tutto. E quella è acqua stagnante, perché non è vero che le rane stanno dove sta l'acqua pulita. Ma per piacere. Quella non è una.
1: Duna. Ha detto la natura che si riprende.
0: Silenzio. Quella non è una duna naturale, perché è una duna che si è creata contro un muro che sta a ridosso del quello che delimita il porto, e quando sale ancora la sabbia, si tira un po' di vento, la sabbia scavalla e va a finire il porto. Poi a quel punto qualcuno della capitaneria alzerà il telefono e la puliamo tutto. Ma contato va a finire così, ma speriamo presto, perché è una fesseria gigantesca.
1: Gigantesca,
0: una fesseria enorme.
1: Vediamo che farà il comune, che il comune aveva detto abbattiamo tutto, ma questo si blocca.
0: Coraggio che è il comune, ma aspetta che sta là per 25 anni, però vabbè.
1: Ma ti stai peggiorando?
0: Perché?
1: Ti stai superando?
0: In che senso?
1: È troppo critico, eh?
0: No, beh. In barra dal maestro.
1: Ti capisci, poi se è di destra o di sinistra.
0: In barra dal maestro.
1: Poi non dovrebbe essere di destra, perché la sinistra vuole sempre mantenere la vegetazione.
0: Beh, sì.
1: Intanto il fetto delle bande è arrivata un po', è cambiato un po' il modulo, così, eh? Trionfa il Giappone, giallo sul podio la Lettonia, secondo posto la formazione italiana. Vabbè, possiamo andare avanti, dottor Albani. Qua è un argomento che noi abbiamo sempre tenuto nel debito conto, perché dobbiamo sempre sapere il rifacimento con che lo fanno.
0: Nuova sabbia nelle ore notturne.
1: Ecco. Che fa quando ci sta la sabbia il mare?
0: Se la prende.
1: Quando dura quella?
0: Se c'è la prima mareggiata di solito. Però mo' gli hanno fatto gli scogli davanti, può essere qualcosa di meno, ma dovrebbe fare le conchette tipo.
1: Noi siamo messi bene, almeno abbiamo una spiaggia col porto, abbiamo. Sì. Quindi mo' quel canneto potrà arrivare di sa dove, fino a metà la curva del porto.
0: Ma tu veramente vuoi che ci vado io a tagliarlo? Io di notte mi ci vado poi.
1: Tu non puoi fare un reato.
0: Posso? Perché un reato di cosa? Chi l'ha detto?
1: Quella è la concessione
0: di Arlecchino. È sequestrato, dove? Quindi manco a piedi ci poteva entrare probabilmente. Da mercoledì parte la sistemazione di 7600 metri cubi di materiali prelevato nell'area dell'approdo. Il sindaco Vagnoni: interverremo in quei tratti di costa maggiormente colpiti dall'erosione.
1: Noi non ce

0: abbiamo, grazie a Dio,
1: no, ce l'abbiamo un po', ce l'abbiamo,
0: non l'abbiamo terminato.
1: Sta là, 6 milioni.
0: Sta là, 6 milioni e no.
1: Quando è mi sono scordato pure la cifra per qualche
0: però anno. Ha fatto in modo che si allargasse la regna per la felicità di Azzurro Mare. Daniele, Alda Maria un po' ha avuto?
1: Porca maiella.
0: Quindi fino al Venere, sì. Fino al Venere tutti hanno beneficiato di questa spiaggia che si è allargata. Eppure il povero Morgan, se non avessero invierito con le mogli dell'acidro puro, e anche a sud, sud com'è? Resiste.
1: Sud resiste, mantiene, perché mantiene, per il momento non c'è erosione. L'erosione sta iniziando a nord.
0: A nord, dici tu, perché poi vogliono fare pure là. Sì. Uno interviene, quando uno legge un'amministrazione, guardate che a nord fanno un amministratore interesse, guarda che ci sta Giulianova a confine, ci fate sapere pure a noi che fate, perché ce ne
1: preoccupiamo? Ah, ieri ho letto una notizia, ieri c'era una notizia che è pronto,
0: ma dove?
1: Però seguimi, è pronto, sì. Il progetto del ponte su Salinello.
0: Ah, bene, quindi ora lo fa.
1: Fa ancora l'appalto per la ditta, fine giugno, ne siete,
0: ne
1: siete convinti?
0: Ah, che c'è il progetto, sì, adesso bisogna appaltare.
1: Adesso, poi no, bisogna... Giulianova e devono dare i soldi, sì, quindi devo fare gli atti propedeutici.
0: Devono appaltare, che la ditta che perde non va ricorso.
1: Ma poi diciamo, si può fare pure, probabilmente si rientra anche in un affidamento diretto, quindi è veloce, ma comunque si deve fare la procedura che dura almeno una settimana.
0: Va bene, intanto Roseri che arriva.
1: A metà mese arriva Casale, che lavora a metà settimana.
0: Vedi qualcuno a metà arriva.
1: Che arriva a metà settimana,
0: sì,
1: è a scavallo.
0: È part time, la mattina si fa portare la paga a Silvi, l'altro comune, qual è?
1: Non lo so, Marco, però vabbè. Siamo a Desilvano, nuovo comandante della polizia locale prenderà il posto dell'ex capo Grippo, che ricordiamo ha fatto una causa di 270.000 euro.
0: Esatto,
1: 300.000 euro, dopo anni di litigate con l'amministrazione. Torre di Cerrano, ripartono le visite di turisti e scuole a Pineto, poi piste ciclabili ed e-bike, questa è una novità dell'estate 2026 o 2020, metteci un numero voi. Pedoni a rischio, piste ciclabili ed e-bike.
0: Allora, noi ve l'abbiamo già detto che un fatto stava per succedere. Non ripetiamo l'estate di anno scorso che non controllate le biciclette, le cose.
1: Poi alla fine arrivano i carabinieri.
0: Arrivano i carabinieri, che cosa fanno ad agosto? Grande operazione di carabinieri, che in effetti la fanno, e quindi ti fanno capire che forse si poteva fare. Ma si rimette male qualche mo. E sta il caso via Tondarevole, dove per due giorni mi dicono, io non lo so, che non è andato nessun video,
1: giorni. Ma ieri c'erano le bande pure.
0: E lui sta in vacanza, quindi quell'altro non è inutile. E adesso le bande l'hanno fatto passare, sì.
1: Sì, è passato via Rossini.
0: Sul
1: lungomare.
0: Ora fa passare là perché l'organizzatore è Mario.
1: Quindi?
0: Orsini,
1: via Rossi, giusto.
0: In parte lo fa passare. Però ma solo per controllare, per evitare incidenti. Perché questo veramente, se c'è l'ingilente va a tocco, è sicuro.
1: Tra Silvi e Pineto le bici elettriche sfrecciano.
0: Allora, Albano non è d'accordo, nemmeno io, prendi pure qua posizione.
1: Dimmi,
0: non sei d'accordo che hanno fatto sta cosa?
1: Dimmi, che cosa?
0: Lo dovevano fare, non sai
1: che cosa?
0: Il doppio senso.
1: No, secondo me no.
0: Va bene,
1: ma soprattutto non serve niente, perché tu l'hai fatto per evitare che via Bucri si indazzasse, non ho capito perché. Io continuo a girare via Bucri quando vengo da nord, perché è una cosa normale. Non l'hanno girata, cioè là andava girata al limite, allora andava girata via Bucri verso da ovest verso est.
0: Perché?
1: Perché che significa? Tu hai creato un imbuto sul sottopasso, hai aggiunto una via di accesso al sottopasso. Via Marconi, via Gorizia, via Tondarevole, non è la stessa gente, per quelli che vengono a lungomare poi vanno là.
0: Andavano in via Boccoli, dai, sono la stessa gente. Sono.
1: Quattro persone avevano su via Boccoli.
0: E dove andavano?
1: Andavano a prendere via Salerno.
0: Oppure andavano a salire, che gira là, va bene.
1: Perché c'era la pasta lucente?
0: Via Boccoli.
1: Non
0: sto dicendo niente, sto dicendo quello che sta accadendo.
1: Inutile. Pineto, la protesta, ucraini, un esposto al governo, si deve fare un piano del traffico serio, bisogna guardare la città nella sua interezza, al limite Lido e Paese fanno i due, ma se la fa un piano generale.
0: Anche perché, no, la cosa bella è che il piano è 2008, quindi vecchio, e che è pieno di criticità.
1: E allora?
0: E perché abbiamo cominciato
1: perché
0: da lì?
1: Perché come a Teramo è partita la grande Teramo, almeno fate partire l'iter del Put, che ci vuole tempo, però fate partire l'iter del Put.
0: Fate partire il Put, chi è traffico? Vai.
1: Pineto, ucraini, un esposto al governo per bloccare il trasferimento. I 350 profughi si sono rivolti anche all'ambasciata, chiesta un'ispezione sui nuovi alloggi assegnati. pronto il centro per l'impiego, non questo, è quello di Teramo.
0: Quello di sa quando.
1: Lavori conclusi nei locali dell'ex cinema Apollo, entro giugno l'apertura, quindi pure qua un cinema l'hanno destinato ad altro.
0: Figlio di Apollo
1: fece una palla di pelle di pollo. Una palla di pelle di pollo, no, le palle.
0: Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle
1: figlio del pollo. Voto alle donne, oggi a Teramo l'incontro del centro Arend, questa è la celebrazione per la Repubblica, 80 anni fa quando venne dato.
0: Un'altra bicicletta e pattinate insieme, dove la fanno? Andiamo.
1: Le partenze sono previste da Giulianova con gli arrivi a Pineto.
0: Ah, ci siamo noi,
1: sì, dall'inizio da domani parte.
0: Chi organizza tutto ciò?
1: WWF, FIAB Abruzzo e Molise.
0: Quindi si parte da qua.
1: Guide del Borsacchio e Pescara Pattini. E si parte qua, si arriva a Pineto, perché non volevano partire da Malbadriatico, per rotto il ponte, quindi non possono passare, allora partono a Giulianova. La città Martinsicuro ricorda le vittime del 1943, domani la presentazione del volume sul bombardamento a Martinsicuro. Poi andiamo avanti.
0: Domani è 2 giugno, dai, alle 9 la Radio Notizie, perché è festa.
1: Pescara, l'omicidio della strada Parco, nobile condannato all'ergastolo, la difesa ora chiede l'assoluzione.
0: Cioè si passa da un eccesso all'altro, vabbè, ho rifatto nei fatti, ma in effetti è così.
1: L'Aquila, maxi blitz antidroga, la pausa pranzo con la cocaina serve per arrivare fino a sera. Nelle chat lo spaccio a domicilio, operai, infermiera, un collaboratore scolastico e anche un militare. Le consegne persino nei cantieri della ricostruzione con corrieri pronti, automobili prese a noleggio.
0: Blam, blam.
1: Andiamo avanti. No. Chieti, corsa a sindaco, perché Chieti si va al ballottaggio
0: domenica prossima.
1: Legnini, frane, sanità e dissesto finanziario, le sfide principali. Il leader del centrosinistra rimarca le priorità per Chieti, risposte immediate per il territorio, tuteliamo l'ospedale. Sicari, valorizziamo gli impianti cittadini e le iniziative sociali, il candidato del centrodestra rilancia il piano per lo sport. Una comunità cresce investendo sugli spazi aggregativi.
0: Che? Dunque, tensioni, Giuliano, tensioni dopo Sante Spal, nel mirino un mezzo della polizia locale. Come leggi? Giuliano, momenti di tensione al termine della sfida Alfadini tra Sante GDS, queste cose che esce in continuazione, e chi è Spal, avendo la Sante GDS qualificata, incontrerà il Grassina. Di dove è il Grassina?
1: Non lo so,
0: dalla Toscana. Dopo la conclusione della gara nella zona di via Cupa, voi sapete che bisogna sempre controllare una sola strada quando ci sono le partite a rischio, cioè via Cupa. Beh, che è successo? Nella zona di via Cupa si sarebbero registrate delle tensioni, non condisce niente. Da una prima ricostruzione pare che ci sarebbe stato un tentativo di contatto tra la tifoseria giallorossa e quella emiliana, in procinto di tornare a casa, ovviamente parcheggiato in via Cupa, per andare poi
1: all'autostrada,
0: e a finire in mezzo una squadra della polizia locale Giarrovi in servizio allo stadio Farini. Gli agenti si sarebbero rifugiati in auto per evitare guai e il mezzo sarebbe stato preso di mira da alcuni facinorosi. Cioè gli agenti si sarebbero rifugiati in auto, secondo me già ci stavano.
1: Andiamo avanti per cortesia.
0: Però non si fanno queste cose. Pure a Ferrara fate così, non va bene, ragazzi, non va bene.
1: Allora, siamo ancora là a Chieti. 5 anni di furti, ha rubato merce per 286.000 euro, cassiera condannata a 4 anni e 3 mesi. Polizia, l'ispettore Como in pensione dopo 40 anni e poi cerca di recuperare lo sciame di api e muore. Tragedia a Montenero Domo. Alfonso Nobile, artigiano in pensione, è stato stroncato da un malore. Che?
0: Tu dimmi si a recuperare lo sciame d'api.
1: A tanto può succedere.
0: Beh,
1: almeno questo specifico caso. Zipe Vinci. Allora, sport Serie A, Rafa Leao saluta il Milan, voglio una nuova sfida, asse caldo tra Inter e Roma, sul piatto ci sono Frattesi, Conè e Ndicka. scambio proprio un scambione nazionale. Baldini verso la prima amichevole mercoledì, l'Italia sfida il Lussemburgo. Ignacio, per me è un orgoglio vestire questa maglia. MotoGP, Bezzecchi festeggia al Mugello, realizzato il mio sogno. Poi Roland Garros, oggi gli italiani agli ottavi di finale, in mattinata per le danze Cobolli che sfida Svaida, nel turno pomeridiano attesi Berrettini e Arnaldi, speriamo almeno che qualcuno passi. Finisce il Giro d'Italia col santo nome di Dio, Vingegaard danese in rosa, Ciccone re delle montagne, passerella a Roma del campione scandinavo, nell'ultima tappa vince Milan a Roma. Serie C, Pescara prepara le mosse per Holzer, scatta l'asta, la società programma i rinnovi, su tutti c'è Letizia, Tonin verso il rientro. Serie B, il Padova punta, Gorgone, incito, mai piace al Cesena, ma il suo futuro è legato all'esito della finale playoff. Da Colangiuli a Ferrante, il Pineto studia i rinforzi.
0: Chi è Ferrante?
1: Quello nostro Ferrante.
0: No, in eccellenza sta.
1: Chi è?
0: Ferrante.
1: Teramo, Angiulli ai saluti, Salustri, mister Mercato, entrate e uscite legate al ripescaggio, il giovane laterale seguito da più club. Notaresco, appeso al Rebus Stadio, la società guarda il prossimo campionato, l'idea è di confermare l'ossatura.
0: E di giocare a Mociano.
1: Sì, pare che sì. L'Aquila riparte dal direttore sportivo Pelliccioni, vicino alla firma.
0: Mi pare il mese esatto.
1: Beh, fa locale, infatti. All'ex Catanzaro e Monopoli il delicato compito di ridare una identità ai rossomanco Pelliccioni. Per Golizzi sarà un Giulianova vincente.
0: L'ha detto, cioè,
1: acquisti, cessioni, under. Il riconfermato allenatore svela i primi piani per il futuro. Quali sono i primi piani per il futuro, direttore?
0: Gli attaccanti, stanno contattando due attaccanti forti, vediamo che succede. Quindi rimane sicuramente Menna, rimane sicuramente Esposito, il volle vedere Willermott, portiere sarà sicuramente under, quindi prendono due under, due punte nuove di peso, minimo il playoff, perché mi sono ridotto lo stipendio, nel senso che mi sono fatto ridare lo stesso stipendio partendo da settembre, quindi luglio, agosto, da ottobre. Però io ho detto che voglio un premio se andiamo a fare i playoff o se vinciamo il campionato, non che lo vinciamo, perché a volte uno parte e non si sa, e vedrete che si gioca bene se ci date i centrocampisti che sanno palleggiare, che sanno giocare stelle per la qua, comprate i giocatori, vabbè, punto. Il Lanciano intanto comincia la missione in Serie D, che è quello nella foto.
1: Ma c'è il nodo impiantistica, manca un campo per gli allenamenti.
0: Ah.
1: In foto abbiamo Luca Leone, dirigente del Lanciano.
0: Caro Luca, noi invece ce l'abbiamo il Castrum.
1: Dopo tanto, però avevamo un sacco di problemi con il campo allenamento.
0: Pure il campo Castrum, che era un pezzo di legno, di ferro, di marmo d'estate, e d'inverno era
1: un pantano. Playoff, Sant'Egidiese in delirio. Perché deliro? In delirio e finalissima, ultimi 180 minuti con il Grassina. Giallorossi piegano ancora la spalla e passano all'ultimo doppio confronto per la D. Decide un gran gol del bomber dal Cason. In festa i 2000 tifosi arrivati al Fadini. Dice che c'erano anche i tifosi dell'Ascoli, perché sono gemellati con la Sant'Egidiese.
0: Ascoli,
1: quindi,
0: pure?
1: Sì. Quindi c'erano in curva i tifosi di Giulianova, i tifosi dell'Ascoli e i tifosi della Sant'Egidiese. Di Labio, farò di tutto per non far fallire il Chieti. Il presidente Teatino, vogliamo chiudere con Pistilli, non condivido l'accanimento dei tifosi verso di me. Non credo. No.
0: Francesca?
1: No, consigliera Francesca Pistilli. No. Allora, poi passiamo promozione.
0: No. Eccellente,
1: Gioia Montesilvano.
0: Ma da là dove siamo stati per 4 anni.
1: Torna in eccellenza. Dopo una sfida show finita 2-2 supplementari, giallo-blu battono la Rosetana ai rigori. Rosetana sta prima dall'inizio del.
0: Ha perso tutto quello che era possibile perdere.
1: E Di Camillo prenota la panchina.
0: Di Camillo, ex allenatore dello Spoltore. Ha giocato pure con noi.
1: Bene. No. Allora. La Roseto Basket, dopo la retrocessione, Roseto riparte da Gramenzi, lui dice qui mi sento a casa mia.
0: Erano risultati diversi per quello che per tutto l'anno abbiamo dovuto segnalare, vero?
1: Sì. Allora, abbiamo visto qua, abbiamo visto saltato, tutto. Abbiamo finito.
0: Come siamo con gli ascoltatori?
1: Vuoi salutare?
0: Sì, ho ragione.
1: Chi è?
0: Vediamo. La situazione della viabilità a Giulianova merita una valutazione complessiva ed intelligente. Piano urbano del traffico e non risposte semplici, sbagliate e per giunta pericolose. Firmato Franco Gerardini. Ecco, vedi, senti che è passato a sinistra, lo vedi? Dillo, è passato a sinistra e Gerardini mi ha detto sì, sei bravo. Perfetto, è intervenuto anche l'ex sindaco, buongiorno.
1: Allora,
0: 2008, c'era lui? No, mi c'era il 2008.
1: Che cosa?
0: Camelli c'era?
1: Non mi ricordo.
0: Non mi ricordo, 2008, su.
1: Che cosa?
0: Perché sa che c'era Camelli nel 2008.
1: Ma non c'era Ruffini.
0: Ancora?
1: Sì, sì, 2008 c'era Ruffini.
0: Vabbè, quindi va rifatto, vabbè.
1: Catrini in TV, qui per liberare i miei figli. Andrò a vedere in TV.
0: Da me che vuoi, da me che vuoi.
1: Ma
0: c'era il sindaco, ripetiamo, c'era il sindaco di Palmoli che dopo due giorni aveva detto vi do la casa io, anche se me se ne va mezzo bilancio, i soldi di mezzo bilancio comunale, però risolviamo subito questo problema. Gli dava la casa, i bambini venivano vaccinati, poi andavano a scuola e finiva tutto. Invece tutto gira, gira, gira.
1: Adescata e abusata a 13 anni, sotto accusa un ventenne all'Aquila, concluse le indagini preliminari. Aggredito in classe, ricominciamo col problema di ieri che il messaggero si punta, aggredito in classe, il prof li denuncia, devono imparare. E fa bene il prof, sta denunciando.
0: Il minimo che potessi fare.
1: L'insegnante è spinto e ferito da 4 alunni, basta, i ragazzi non possono fare ciò che vogliono.
0: Un gigantesco, dai, poi.
1: Dramma a Teramo, disposta l'autopsia, detenuto di 25 anni trovato morto nel carcere di Castronio, poi casa a vacanze al mare, spuntano annunci truffa a Pescara, come sempre succede. Corsa contro la fame, l'impegno dei bambini, poi punto.
0: Ma qua per un malore per andare a recuperare lo sciame,
1: invece qua sarebbe stato punto dalle api, muore per sciocca anafilattico. Poi abbiamo sul soppalco, se ci riusciamo, perché ci possiamo riuscire, l'Aquila a 50 anni cambia vita e riapre l'edicola di quartiere.
0: Che legge quella?
1: Tutti i nostri in bocca al lupo, il centro.
0: Secondo? No, non
1: il messaggero.
0: Non lo si capisce bene, però.
1: Il messaggero.
0: E non allarga.
1: Eh sì, c'è la cosa rossa al centro, come qua.
0: Come quando fa le cose del centro.
1: E fa il centro, beh, che va, bene così male.
0: Mettete la gazzetta dello sport.
1: Beh, troppo riconoscibile pure quella. La Sant'Egidiese, supera la spalla, continua il sogno, promozione in D e poi Serie C Pescara e allarme Foggia, la Salernitana tenta il direttore sportivo. E andiamo avanti, forse, sì, ci andiamo. No, sono fermato in metà. Stress. Uno stress mi sono.
0: Andiamo?
1: Uno stress questo, ogni volta fa così.
0: Non vuole essere manco letto più. Non solo da noi.
1: Vabbè, prendiamo la scorciatoia di ieri.
0: Alessandro Di Battista sta fanno? Italiana?
1: Non lo so.
0: Non credo, eh!
1: Chi è?
0: Di Battista, lavorare? No.
1: Ma vattene.
0: La Sand scaccia la. Su,
1: dai,
0: non ho visto qualcosa.
1: Anni fa niente. Andrea Cicioni dice che vanno bene tutte le conferme, parla di Giuliano Calcio, ma. Non mi piace il portiere Under, su questo.
0: È una scelta, Se è bravo, è bravo. Se vuole il terreno, era bravo quello che ha fatto quest'anno a Reggiano. Case vacanze al mare, boom di richieste, però sfondano gli annunci truffa. Attenzione,
1: esatto.
0: Che Gabriele sul suo sito qualcosa mette.
1: Spesso,
0: c'è una casa. Sorpresa, basta, sorpresa. Punti luce alle, sulla comunale. Beh, c'è una sorpresa che ha messo i punti luce alla villa comunale. Beh, una pagina andava tenendo, dai, forza. Questa qua, tredicenne adescato in rete per gli abusi nell'auto, ragazzo finisce sotto accusa. Di Carlo,
1: lo scultore, no, scultore.
0: Nuova opera dedicata alla città, via Tonda Revere.
1: Sì, a 50 anni cambia vita e riapre la storica edicola di quartiere e poi cade dal seggiolino della bici a Sulmona, ricoverato bimbo di 10 mesi.
0: Ma lui è andato a fumare e comprare un giornale, mo che esce.
1: Vabbè. Figlio di braccianti del Fucino realizza il suo sogno nell'arma. Ma che sei storia del cuore.
0: Mi piace tutto, è vero. I braccianti,
1: il tuo cuore.
0: A Chieti i quartieri vengono stati visitati da Legnini e Sicari che hanno preso una domenica di impegni. C'è la foto a due, sono tutte e due insieme?
1: Sì, sono seduti lì, aspettano l'impegno.
0: La vuoi leggere il secondo titolo?
1: Qual è il secondo? Famiglia del Bosco, no? Poi per Noemi festa al Teatro Marruccino, 14 anni, senza mai arrendersi,
0: brava,
1: la bimba.
0: Brava, brava.
1: Che malata ce la fa e va avanti.
0: Oh. detenuto di 25 anni trovato morto nel carcere di Castagno, indagine. Vabbè. Poi allarme violenza giovanile, la provincia entra a scuola. Ecco, vedi se potete entrare anche all'ex Ipias, ve l'abbiamo già detto che ci sono delle cose.
1: È la stessa signora, dottoressa che sarà, non lo so.
0: È l'assessora.
1: L'assessora?
0: Come dicono oggi.
1: Abruzzo Pride, incontro a Pineto di ieri. Questa è nuova la tappa di chiusura.
0: Un buon ritardo. Poi
1: l'insegnante, pure questa purtroppo di ieri, insegnante 32enne morto sulle Dolomiti, l'ultimo saluto domani a Giulianova.
0: Lo portare, ricordiamo questa tragedia del povero ragazzo. La camera ardente sarà allestita appunto oggi.
1: Pescara, Foggia può andare via. L'uomo mercato dei Biancazzurri tentato dal ritorno alla Salernitana.
0: Oh, tutto Pescara.
1: Pineto.
0: Beh certo, ha preso Barillari. Un saluto prima che arriva l'altro. Vabbè, l'ha detto dopo.
1: Tisci ai saluti. Anni indimenticabili.
0: Bene. Nuovo Teramo, Giambè verso il ritorno.
1: Contatti con Giuliano per riavere il 27enne come esterno, mentre i biancorossi sognano ancora la promozione in Serie C.
0: Scendi dopo là, prima qua. L'Aquila, il nodo è Pelliccioni il DS, subito il nodo allenatore. Cioè.
1: Parla il tecnico Seccardini, fa piacere essere accostato ai rossoblù, ma ha un contratto con l'Atletico Ascoli.
0: Non ci va. Okay. Non ci va. Sta bene là, dirà, c'è una bella squadra, però quando segniamo i miei non sanno dove andare.
1: Ma almeno c'è sempre qualcosa da dire in conferenza stampa. Fatto l'acido.
0: Il Monte Silvano vince
1: e vola in eccellenza,
0: quindi l'andranno, ci sarà anche il Monte Silvano in eccellenza. La Sand scaccia
1: la SPAL, il sogno Serie D continua grazie a un Eurogol dal Cason, intercetta una palla corta della difesa e lancia un bolide in porta. Il vantaggio nel primo tempo, i giallorossi controllano poi la gara. Ora sfida contro Toscana Grassina, oggi il sorteggio del calendario.
0: La stampa, perché c'è un'intervista in sala stampa.
1: Il DS D'Antonio, grande prova, direttore, merito dagli avversari, ma noi siamo stati sorprendenti, siamo felici.
0: Visto il secondo tempo di una cengità l'avversario. Dai. Chi l'ha fatto la squadra?
1: Allora,
0: andiamo avanti.
1: Ma è nazionale, facciamo un nazionale, direttore.
0: Un nazionale. Poi vai a fumare la sigaretta e a comprare la gazzetta e lo sport.
1: Va bene. Israele taglia il Libano in due, mossa di Trump. Condizioni più dure di Donald dall'Iran per avviare la trattativa. Cioè, oggi una riunione urgente dell'ONU.
0: Libano stava là, non stava a fare niente. Stava là ferma. Dice, tu attacchi l'Iran e attacchi il Libano, che faccio vedere che non faccio niente. Due dei delinquenti disgraziati, farabutti, assassini.
1: Figli di madre ignota, Roma, tutto esaurito. Credo che sia per cosa. Numeri record per il concorso ippico.
0: Di cavalle che ha scappato, quello è per il
1: più 24% di spettatori. Anche grazie allo sport, i turisti hanno invaso la capitale. Kiev, Conte scuote i partiti. Schlein subito in Europa. Crosetto difficile con ora l'adesione. Poli divisi. Blocco navale e rimpatri veloci. Arriva il nuovo decreto migranti. Il governo fa le sue mosse. Poi gli eroi invisibili del 2 giugno. Gli 80 anni Repubblica. Viaggio esclusivo tra i Nox. Nereto, aggredito in classe. Il professore denuncia. Devono imparare.
0: E dove stai vedendo qua sopra?
1: PSG, la festa degli ultra devasta Parigi, un morto.
0: Non c'entrava niente a fare quello che hanno fatto con tutti i terrificanti.
1: Spettacolo a Roma, Vingegaard in rosa, sprint finale.
0: Che a che pagina stanno questi due che vogliono far vincere la Meloni?
1: Pagina 5.
0: Andiamoci. Vediamo che stanno combinando. Oh, Kiev deve entrare, si pone questo problema che fa arrabbiare molto la Russia, perché non vuole assolutamente. Conte scuote i partiti, cioè che dice il sì di Schlein avvicina PD e centristi, vedi? Quando non vuole.
1: Anche i dubbi di Crosetto, per l'Ucraina è difficile entrare in Europa, fanno discutere. L'apertura della segretaria Dem favorevole all'ingresso, ma come per i paesi balcanici.
0: Si conferma però il muro dei pentastellati, a destra continua la Lega.
1: Contraria alla Lega che chiede di fermare l'invio di aiuti militari.
0: Quello dovete rifare, quella che era il governo iniziale.
1: Giallo verde.
0: Giallo verde. Lega.
1: Poi prendete una nave e ve ne andate.
0: La Lega che chiede di fermare l'invio di aiuti militari. Vabbè, a posto. Poi Malpezzi del PD, anche non dice, all'ingresso,
1: no, all'ingresso dell'Ucraina, come si fa un favore a Putin nel negoziato? È una cosa ovvia, però va bene. Non
0: finando nascono i giovani 5 Stelle, il programma sarà scritto anche da loro.
1: Bene, bene. Allora,
0: cara Giorgia, puoi stare tranquilla.
1: Serena, tutti
0: i più parlo che più la bottone di ferro. C'hai una botte di ferro più grande della recinzione dell'Arlecchino
1: e della, caserma
0: e della
1: dei
0: mancata recinzione della caserma dei carabinieri, che sarà una cosa. Quando la faranno secondo te? Chi salutiamo?
1: So.
0: Salutiamo Rita Ranalli.
1: Salutiamo tutti, salutiamo tutti.
0: Rita, ho visto Rita intanto. Da capo?
1: Buongiorno a Paolini Gaetano.
0: Buon lavoro.
1: Settimana poi ieri ci siamo incontrati al mare, ho salutato.
0: L'hai visto?
1: Sì, sì,
0: che
1: sì.
0: Ti ha detto?
1: Buongiorno.
0: Che portava? Tutto vestito, tutto
1: no,
0: tardato,
1: no, no, stavo
0: dietro,
1: facendo, stavo facendo il bagno. Foulard, faceva il bagno.
0: Tutte le giacche, tutto
1: no,
0: di lusso, no?
1: Faceva il bagno. Faceva nulla, faceva
0: vabbè,
1: il bagno.
0: Alfredo Di Federico.
1: Buongiorno, Chiodi Luigi ed Anna. Buongiorno e buon primo giugno a tutti. Per giugno.
0: Vabbè,
1: nasce un mese nuovo.
0: La festa è domani.
1: Nasce.
0: Poi, vabbè.
1: Valentina Campetti, buongiorno.
0: Guarda come ci vuole bene.
1: Buongiorno
0: guarda
1: a tutti voi da Adele di Rocco. Buongiorno a Paola Cicconi.
0: Buongiorno Paola, tutto giallo rosso.
1: Buongiorno
0: eh?
1: A Loriana Ciccioni. Buongiorno a Rita Piccioni. Buongiorno ad Attilio Torquati. Buongiorno a Loredana Ciaffoni.
0: Gabriele Alto.
1: Buona settimana e buon primo giugno a tutti.
0: Vi ricordo che la festa è domani.
1: Vabbè, però. Il fonte. E su.
0: A favore, il Grimm sta aperto.
1: Vabbè, incredibile. Manco più Grimm fai posto.
0: Manco più Grimm, quindi non solo.
1: Solo Salvini
0: è arrivato. Solo Salvini è arrivato.
1: Ci costa 38 milioni, ma perché sbagliare fai conto.
0: È l'unico ponte che serve,
1: che
0: sul
1: è chiuso.
0: È chiuso.
1: Luigi Anni, buongiorno e benvenuto. Giugno, direttore Gabriele.
0: C'è una festa di giugno.
1: Sono contento perché c'è sole, si va al mare. 3-2 giorni di riposo.
0: A me. Quando facevo notte alle 4 e tu dici, ma era natura, è stato sempre così, ma non ci arrendiamo mai. Alle 4 e mezza che notte a gennaio. Non è possibile.
1: Antonello Quirino, buongiorno signori. Grazie per buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno. Betty Alma, buongiorno a tutti voi. Io le darei buondiole, buongiorno e bentornata. Marcella Pompizzi, buongiorno direttore. Gabriele, buon lavoro a voi. Grazie.
0: Grazie. Dove stava la Petrella? Non c'è? Voi.
1: Silvana Di Gianvittorio, buongiorno a tutti e buona giornata. Flavio Stacchiotti, buongiorno a tutti. E poi abbiamo Rita Ranalli, buongiorno a voi tutti. E Andrea Ciccioni, che abbiamo già ci dà il buongiorno e abbiamo già capito il problema del portiere Under. Saporosi, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
0: E noi salutiamo, aggiorniamo, ovviamente aggiungiamo, allarghiamo gli auguri anche a tutti quelli che ci ascoltano per radio.
1: Bene, grazie. È il momento di andare a farsi un po' di pubblicità.
0: Eccoci. Deve fare una canna in realtà, non lo vuole dire.
1: Non lo voglio dire.
0: Sentiamo dopo.
1: Sì. Ciao. Ciao.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
3: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
0: 5 anche di sera, soprattutto di sera, non c'è più il pranzo domenicale.
2: L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo! Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra, ogni giorno. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
1: Allora, torniamo in studio e andiamo subito a sentire Pierluigi che ci dà le ultimissime sul meteo. Pierluigi, ultimissime.
2: Un anno, sì, siamo? Come no? Siamo?
1: Potrebbe. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, di che ci dici?
3: Allora, oggi praticamente l'atmosfera è un pochino instabile, c'è sempre un'alta pressione, ma inizia a intrufolarsi un po' di aria fresca dal nord Atlantico. Questo significa che si creeranno dei banchi nuvolosi verso nord, che si sono già creati, che sull'interno nel pomeriggio daranno luogo a delle piogge, dei temporali. E potrebbe arrivare qualcosa anche qua giù, perché insomma la direzione delle correnti è da nord, quindi potrebbe insomma arrivare qualche pioggia anche qui sulle costiere. Sarà una passata molto rapida nel caso, ma comunque sia avremo un abbassamento delle temperature di un paio di gradi.
1: Quali sono le ore più probabili?
3: Le ore centrali del giorno intorno alle 2-3, alle 4, insomma. Nulla di trascendentale, ma potrebbe passare qualche focolaio. Poi è sempre difficile da individuare una cosa del genere, però nelle Marche è molto più probabile, qui da noi un po' meno, però insomma non lo escludiamo. Domani invece il tempo sarà migliore, ancora insomma con le correnti settentrionali. Mercoledì invece arriva una depressioncina che attraversa l'Italia da nord a sud, e questa genererà più instabilità e più temporale sull'area interna, e qualcosa arriva anche sulla costa probabilmente nel pomeriggio di mercoledì con delle piogge deboli, però c'è la possibilità insomma di avere instabilità anche sulla costa. Poi da giovedì ritorna il bel tempo che dura fino a domenica. Quindi la prima parte della settimana un pochino più travagliata, un po' bene, più fresca e meno calda.
1: Va bene, va bene. Non c'è altro, perché lo sport per fortuna è in pausa, ma poi ci siamo stufati di arrivare.
3: C'è il Manga Ross, dove sono usciti tutti i protagonisti praticamente. Quindi abbiamo solamente
1: i nostri tre italiani agli ottavi. Oggi ci saranno i primi verdetti, vediamo se qualcuno andrà avanti.
3: Sì, anche perché sta una parte del tabellone semplice, sotto invece è un pochino più complicato, visto che ci stanno i vari Zverev, Fonseca, Menzik, insomma tre giocatori che sono un pochino più forti in questo momento. Vediamo sopra invece c'è solo Aliassim, secondo me, che potrebbe
1: preoccupare,
3: però vediamo.
1: Va bene, grazie, buona giornata, buon ponte del 2 giugno, noi ci risentiamo domattina più tardi perché iniziamo alle 9.
3: Va bene, grazie.
1: Buona giornata, a domani, ciao. Allora, direttore, prego.
2: È l'ora che volge al desio.
1: No, ancora no, ci manca.
2: E i naviganti intenerisci il corpo.
1: Tanto ci manca.
2: Allora, a noi ci manca un po' di centro, vero?
1: Sì. Ah, vuoi farlo?
2: Sì.
1: E allora andiamo, ci torniamo sul centro, partiamo dalla prima pagina.
2: Che diamo per letta, per fortuna.
1: Diamo per letta.
2: Se no ci sono cantina per te da ricordare. Allora andiamo qua. Chi è costui?
1: La protesta per la pace. Stop al deposito militare. La base di Monte San Cosimo, che si trova a mobilitazione contro la guerra. Domani a Sulmona. Quel sito è un pericolo.
2: Con Monte San Cosimo.
1: In Parlamento dissero cose non vere. In retroscena, 13 anni fa, l'ex deputato Melillo e lo scontro in aula con l'allora sottosegretario Alfano.
2: Melillo.
1: E festa per gli 80 anni della Repubblica con 45 onorificenze. E no, la transumanza dei cavalli ve la risparmio. Cantine aperte da record, indotto da oltre 2 milioni. Migliaia di presenze e tantissimi giovani, il Cerasuolo, il vino più gettonato. Andiamo avanti. La bambina Coraggio, la festa della solidarietà per i 14 anni di Noemi, sei simbolo di speranza. Al Teatro Marruccino di Chieti, l'iniziativa per il compleanno della bimba affetta da SMA1. Il padre, senza di lei, l'Abruzzo non sarebbe lo stesso. E poi ci sono le storie di Don Serafini, il sindaco d'Antonio.
2: Don Serafine.
1: Don Serafini. Il sindaco d'Antonio.
2: Di dove?
1: Dall'Abruzzo, Guido Colfontaine, dal 2007. Sì. Il primo
2: Rocca
1: cittadino
2: San Giovanni.
1: Del comune in Belgio è di Rocca San Giovanni. Mia madre, mia sorella e sua figlia
2: e
1: si
2: sua
1: chiamano
2: figlia.
1: Tutte Italia.
2: Guarda un po'. Guarda un po' che verrei che sta pensando.
1: Un progetto di legge per la festa del Narciso. Che fa quel capogruppo di Fratelli d'Italia in regione.
2: Questo fa. Vabbè.
1: Li puoi piantare sulla frana di Silvi, può essere che cosa manderò Narciso. E andiamo all'internazionale. Controproposta americana, richieste più dure. Presidente Trump pretende dall'Iran impegni chiari sul nucleare. Pronta la risposta.
2: E lui ha fatto l'intervista esclusiva alla moglie del figlio? Ha fatto un'intervista?
1: Sì.
2: Signora Trump.
1: Non ci fidiamo delle dichiarazioni del nemico.
2: Tu non puoi immaginare come il nemico si fidi delle tue dichiarazioni.
1: Petrolio russo, price cap congelato. Il provvedimento rientrerebbe tra le nuove sanzioni contro Mosca.
2: Sai quante cose?
1: Che cosa?
2: Buongiorno, che cosa gradisci? Un price cap congelato.
1: Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due.
2: Bisognerebbe tagliargli le mani a questo punto.
1: Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, attesi i colloqui a Washington e il possibile annuncio di un nuovo cessate il fuoco. E negli Stati Uniti, borsa, retromarcia sull'ambiente, le società quotate non devono dichiarare i livelli di inquinamento. La festa per il Paris Saint-Germain diventa guerriglia. A te non ti leggo, sul fine vita non si trova l'intesa. Attentato incendiario al cronista, questo ragazzo di 20 anni che ha fatto Vicenza. Il giovane Adriano Cappellari difende le attività di Don Patriciello. ma tutta la nostra solidarietà. Caso shock, la madre di Beatrice accusata dalle bimbe non l'ha mai difesa. La donna abbandonava le figlie per stare con il compagno nel racconto di una delle sorelline negli ultimi momenti di vita. Operai schiavi a Milano, fermato il manager che se la stava dando a gambe, il cantiere del consolato americano. Fuga dal posto di blocco, muore un sedicenne a bordo, tutti minorenni. Intanto Ebola, c'è un caso sospetto a Cagliari, stamattina dovrebbero uscire le analisi, vedremo poi se effettivamente verrà confermata la diagnosi. Teramo l'abbiamo letto, quindi detto abbiamo letto tutto adesso. Direi di passare alla pagina degli auguri?
2: Sì, sì.
1: Allora, passiamo alla pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
4: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
4: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
6: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
4: Che buono è!
6: È Marcaffè.
2: Allora, 1 giugno, la festa ricorda la chiesa ricorda San Giustino, nato in Palestina all'inizio del secondo secolo, laico, quindi stava completamente lontano da tutto, filosofo, appassionato ricercatore della verità, trovò però nella fede in Cristo la vera sapienza, convinto dell'autenticità religiosa, della fermezza durante le persecuzioni, della pietà sincera, del desiderio di servire Dio e il prossimo in esso. Vabbè, fece opere di evangelizzazione verso le classi più colte, fino ad aprire una scuola. Di lui restano le due apologie e un dialogo con Trifone.
1: Quello di
2: Romolo? No, è morto. Nella prima apologia si legge la più antica descrizione della celebrazione eucaristica. Suggellò il suo insegnamento col martirio che subì sotto Marco Aurelio nel 165. Eccolo qua, il finale drammatico. Auguri a chi si chiama Giustino e può festeggiare senza problemi, però, perché siamo lontani dal 165, il compleanno, l'onomastico. Il compleanno invece ce lo diamo a Piero Chiarini.
1: Auguri.
2: A Valerio Velli, che è tanto bravo, che risolve tutte le molto bravo Valerio Velli. A Federico Di Sandi,
1: auguri.
2: A Gigi Tarquinio, lo stanno Palandra.
1: E auguri. Tanti auguri, buon compleanno a tutti
2: che
1: voi.
2: Che devono fare?
1: Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
2: Molto bene. Attenzione, andiamo adesso al giornalone, ci manca nella nostra rassegna stampa completa, precisa, che cosa dicono gli altri di noi, di questa Italia in mano a questi e quegli altri che ci vogliono andare, che sono peggio. La Repubblica, è venuto in mente la Repubblica. Libano, Israele sfida l'ONU, cioè che ha fatto?
1: Ha invaso il Libano,
2: non fa niente. L'avanzata, no, l'IDF avanza oltre il Litani,
1: è un
2: famoso,
1: fiume.
2: Prende il castello di Beaufort. Questo castello famoso.
1: Sì.
2: Consiglio di sicurezza chiesto da Macron. Trump rimanda a Teheran la bozza d'accordo inasprita. Voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. Poi c'è un fondo che dice non si può negare l'Europa all'Ucraina.
1: Di Gentiloni.
2: Sono d'accordo. Paolo, ciao Paolo.
1: Perché la Repubblica è cresciuta con noi,
2: almeno questo. Poi vedo qualcuno noto, siccome qua, dunque, Gino Sandrelli parla di Gino Paoli. Paoli mi travolse, ma poi ho scelto la libertà. Va bene, a posto. Questo è la Repubblica. Bello, tutti i bei giornali da leggere. Poi andiamo qua.
1: Vuoi andare, dimmi.
2: Li facciamo tutti e tre, ormai
1: Libano.
2: Libano. Siamo sul Corriere della Sera. Giornalone, anche questo. Ci siamo, lo chiamo qua, giornalone.
1: Corriere della Sera, Libano. L'avanzata di Israele, nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua è più dura, le condizioni sul nucleare, questo vabbè, tutti uguali, copie.
2: Però la spalla
1: claro. I petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza.
2: E quello è successo poi?
1: Poi abbiamo Sinner in scooter, tennis, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi a Roland Garros, Sinner un giro di scooter dopo la crisi.
2: Male.
1: Difese però, Don Patriciello, cronista minacciato, lui diceva davanti, bottiglie incendiarie sotto casa. Il manager del cantiere per il consolato americano fermato in aeroporto.
2: Bene, adesso andiamo a vedere il giornale più bello che c'è, che si chiama Cronache Napoletane.
1: Subito.
2: Andiamo, per pietà. Ecco, cronache di Napoli. Un'apertura, un problema della città, un problema da risolvere, una proposta. No, agguato al genero del capoclan, il 26enne centrato da un proiettile alle gambe, agli investigatori però ha parlato di una rapina. Facciamo qualcosa di diverso dalla cronaca? No, rogo davanti casa di un giornalista, minaccio a Meloni e a Don Patriciello. E qua c'è una cosa che invece turismo a Napoli, sfiorato il sold out. Ci rimettiamo subito in evidenza, sì. Dov'è?
1: Violentata al centro direzionale il prefetto, siamo preoccupati, si sta preoccupando il prefetto.
2: No, solitamente si rivolgono al prefetto, chi sta preoccupato, no, non venite che sono preoccupato già io. A Bagnoli scappa con Romano dei militari, 19enne inseguito e ammanettato.
1: Nuove scosse a Pozzuoli, in zona Solfatara, l'allerta sismica rimane elevata.
2: A Giuliano c'è la spiaggia libera, mo qualcosa di domenica hanno trovato, inclusiva, il sindaco muove i primi passi col demanio.
1: Somma vesuviana, elezioni, niente apparentamenti, svanera e granato all'ultimo respiro.
2: Ci rimettiamo subito in sintonia con la cronaca, dove? Perché
1: dove? Bosco Reale.
2: Bosco Reale, abuso su un minore, 42enne, spedito in carcere dopo la condanna, mentre qui a San Giorgio a Cremano ha trovato un chilo di droga in casa ed è stata arrestata una donna.
1: A Pompei voto accordo fra Fatto Russo e Attardi per il secondo turno.
2: Ma questa è una bella cosa. Questa è una bella notizia.
1: Bella cosa.
2: Poi c'è un po' di sport.
1: Ancelotti dal Brasile benedice Allegri. Sarà lo vuole. Max, l'uomo giusto al Napoli farà bene.
2: Invece il Napoli e i tifosi sono divisissimi.
1: Sì, sì, sì. Va bene, il momento invece adesso che vuoi fare? Stacchi oppure andiamo direttamente?
2: Stacchi perché ti tocca una seconda sigaretta, perché la meriti.
1: Bravo.
2: La meriti.
0: La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
7: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
8: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
9: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
10: €12,45. Sì, avete capito bene, solo €12,45.
11: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
10: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
11: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
10: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
2: Globo, ricordate dove sta? Sì, che lo sapete, sul lungomare Spalato, eh?
12: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430. Con la primavera si risvegliano i fiori, ma spesso anche i dolori. Mal di schiena, cervicale, tendiniti, dolori alle articolazioni ti affliggono? Lo studio Physiocamp ti aspetta per risolvere i tuoi problemi e farti passare una stagione alla grande. Lo studio Physiocamp è dal 13 anni e al tuo fianco e si avvale di personale specializzato ed in continuo aggiornamento ed offre trattamenti di osteopatia, osteopatia pediatrica, rieducazione postulare globale, linfodrenaggio manuale, trattamenti craniosacrali, riabilitazione per le incontinenze urinarie e fecale, riabilitazione ortopedica, riabilitazione neuromotoria. Lo studio Physiocamp inoltre esegue tutti i trattamenti di terapia fisica e riabilitativa con i tradizionali macchinari di ionoforesi, TENS, elettrostimolazione, magnetoterapia e ultrasuoni. Con la TECA, che grazie alla sua capacità di riattivare i meccanismi autoriparatori, dimezza i tempi di recupero e riduce di gran lunga tutti i problemi muscolari e articolari. Con l'innovativo laser ad alta potenza Lumix 3, utilissimo per alleviare il dolore già dalle prime sedute e trattare lesioni muscolari, risolvere infiammazioni acute e croniche. E con le nuovissime onde d'urto radiali, utili per tendiniti, fascite plantare, trocanterite, ritardi di consolidazioni ossee e tante altre problematiche dolorose e infiammatorie. Lo studio di fisioterapia e osteopatia Physiocamp lo trovate a Giulianova, in via Galiberti 5. Per appuntamenti e informazioni chiamate il numero 328-33-46-056 o visitate il sito www.fisiocamp.it.
1: Buongiorno, torniamo in studio, parliamo, buongiorno anche ad Anna Maria Ruggeri e Max Rastelli, è il momento del macrogiorno, intanto ci sono problemi con i cestini dei rifiuti sul lungomare, sono tutti pieni ed un paio di giorni che non vengono svuotati, si segnala alla Rieco e si spera che intervenga immediatamente. Buongiorno, oggi 1 giugno, appena arrivata a Roma mi hanno beccata e mi hanno fatto fare quel film meraviglioso che si chiama La ragazza dalla pelle di luna, qui Vincenzo. Vincenzo ricorda il Zeu di Araia, che è nata il 10 febbraio del 51 a Decameré ed è morta il 24 maggio 2026 a Roma. È stata un'attrice e produttrice cinematografica eritrea naturalizzata italiana. La notizia della morte è stata data dal figlio Michelangelo Spano, che ha fatto sapere che il decesso risale al 24 maggio. Zeu di Araia si è spenta nella sua abitazione dopo una lunga malattia. I raggi del sole di giugno bruciano. Scusa un attimo,
2: eccolo. I raggi del sole di giugno bruciano, ma inizia il suo lento ritiro a partire dal solstizio. Con calma, il 21, questo viene la brutta notizia. Io mi ricordo che poi dal 21 giugno comincia a ricalare, perché il 21 giugno è il giorno più lungo dell'anno. Poi il giorno comincerà ad accorciarsi. Entro la fine del mese si perderanno già 5 minuti di luce e la giornata passerà dalle 15 ore e 10 minuti alle 13:35. Giugno. Junius, venne denominato anche mese del sole o mese della libertà. Questo è più bello, mese della libertà, infatti i nostri ascoltatori hanno voluto festeggiare anche il 1° giugno come mese della libertà. Il nome deriva da quella della dea Giunone, antica divinità del matrimonio e del parto, anche però della fecondità, moglie di Giove, la moglie di Giove Giunone. Sempre oggi la giornata mondiale del latte, che è uscito adesso, è andata a comprare l'Albania, infatti non lo sentite più.

0: Monta alle 6.32 di domani ed è piena, visibile al 91%.
1: Tutto a guardare. Tutto
0: nati guardare. Oggi, 1 giugno 1926, 100 anni fa, Marilyn Monroe, attrice. Tante partecipazioni, ricordiamo Gli uomini preferiscono le bionde e Niagara.
1: Niagara, Niagara.
0: 1 giugno 1951, 75 anni fa, Donato Battaglia, detto Dodi, cantatore, compositore e chitarrista dei Pooh. Noi due nel mondo e nell'anima è la canzone che dei Pooh che poi ascolteremo. 1 giugno 1986, 40 anni fa, Alessio Puccio, doppiatore e la voce di Daniel Radcliffe in Harry Potter. I fatti della storia. 1 giugno 1796, 230 anni fa, il Tennessee entra ufficialmente nell'Unione e diventa il 16° stato degli Stati Uniti. Il territorio nato come Southwest Territory dopo la guerra d'indipendenza cresce rapidamente.
1: Sì.
0: Cresce rapidamente.
1: Cresce rapidamente. Grazie ai coloni che si spingono oltre gli Appalachi. La popolazione supera la soglia richiesta dal Congresso e il nuovo Stato ottiene la piena rappresentanza federale con propri deputati e due senatori. La capitale iniziale è Knoxville, mentre il nome Tennessee deriva dal fiume omonimo, a sua volta legata al termine della lingua Cherokee. L'ingresso del Tennessee segna un passo importante nell'espansione verso ovest della giovane Repubblica Americana. 1 giugno 1831, 195 anni fa, James Clark Ross raggiunge la penisola di Boothia, vedi? Nell'estremo nord del Canada, insieme alla... alla Viola del Re, durante una spedizione antartica guidata dallo zio, si chiamava così lo zio, di John Ross. Qui, dopo 15 giorni di misurazioni con bussola e strumenti magnetici, individua il punto in cui le linee del campo geomagnetico precipitano verticali nel suolo. È il polo nord magnetico, perché la scoperta fornisce per la prima volta una localizzazione certa del polo, fondamentale per la navigazione e per lo studio del magnetismo terrestre. L'impresa, compiuta in condizioni estreme, sempre un po' freddo, segna una tappa decisiva nell'esplorazione artica e nella comprensione del comportamento del campo magnetico del pianeta.
0: 1 giugno 1941, 85 anni fa, si conclude la battaglia di Creta, uno degli scontri più duri del fronte mediterraneo. Dopo 10 giorni di combattimenti, i paracadutisti tedeschi, lanciati nell'operazione Merkur, prendono il controllo dell'isola, superando la resistenza delle truppe britanniche, neozelandesi, australiane e greche. Gli alleati, stremati e in inferiorità numerica, ripiegano verso la costa meridionale, dove migliaia di soldati vengono evacuati verso l'Egitto. La conquista tedesca segna la prima grande operazione aviotrasportata della storia militare, portata a termine con successo, ma anche una vittoria pagata a caro prezzo per l'altissimo numero di caduti tra i paracadutisti. Con Creta occupata, l'asse consolida il controllo sull'Egeo e sulle rotte strategiche del Mediterraneo orientale. 1 giugno 1971, 55 anni fa, a Tupelo, Mississippi, si apre al pubblico come museo la piccola casa di legno dove Elvis Presley nasce l'8 gennaio 1935. Il modesto edificio a due stanze, costruito dal padre Vernon con pochi dollari, diventa un luogo di memoria dedicato alle origini del futuro re del rock and roll. I visitatori possono entrare negli ambienti ricostruiti, vedere oggetti dell'infanzia e ripercorrere gli anni in cui la famiglia Presley vive in povertà, prima del trasferimento a Memphis. L'apertura del museo segna l'inizio della valorizzazione ufficiale dei luoghi legati alla vita di Elvis, che negli anni successivi attireranno milioni di fan da tutto il mondo. Frasi famose: la donna è la rovina dell'uomo, ma resta il fatto che l'uomo senza la donna è rovinato. La frase è di Marilyn Monroe, pseudonimo di Norma Jane Morterson Baker, nata Norma Jane Morterson, data di nascita il 1 giugno 1926 a Los Angeles, morta il 4 agosto 1962, sempre nella capitale della California. È stata un'attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica statunitense, tra le più celebri della storia del cinema. Bene. Grazie Vincenzo, facciamo un salto sull'ANSA, vediamo se ci sono notizie dell'ultima ora. Allora, vediamo. Nvidia sfida Intel ed Apple con il nuovo super chip per PC, petrolio in rialzo a $89,7 al barile, Trump, pubblicità. Ma la fai chiudere per favore, su.
1: Il famosissimo Trump, che fa ancora? Delle sue? Nascono i giorni 5 stelle, Russo.
0: Tra Trump

0: Leyen vuole veramente un accordo, sarà buono per gli Stati Uniti e per i nostri alleati. Macron, Francia e partner hanno intercettato una petroliera russa nell'Atlantico. E poi Ebola negativo, il test del paziente è rientrato in Sardegna dal Congo, meno male, quindi l'Ebola non è sbarcata di qua. Speleologo intrappolato nella grotta in provincia di Cuneo, ha lavorato ieri 42 tecnici operatori. E poi ancora Pasdaran colpita e distrutta base aerea russa, e il Kuwait fa sapere di essere sotto attacco di missili e droni. Bene, queste le ultime notizie dall'ANSA. Noi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito.
1: Ciao, amici.
0: Su Facebook, e adesso in radio ascoltiamo la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è sono i Pooh con Forse
1: Cerchi. E salutiamo quelli che sono rimasti su radio,
0: ma certo,
1: noi
0: due nel mondo e nell'anima. E adesso la sentiamo anche probabilmente, forse, vediamo.

0: E questi erano i Pooh con Noi Due nel Mondo e nell'Anima. Con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon primo giugno. E noi ci risentiamo domani, 2 giugno, vi ricordo, alle ore 9 sui soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

metodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

arrivato giorno, da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Io me la cavo bene. Sembra passato un attimo.

l'ambizione è di viverci per sempre. Quella voglia è il calore che ci unisce, tra una canzone e una giornata che finisce. Dimmi che ci

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.